Ord il calendar pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, polora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin voglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera podes el gas davantage chars la branche alla confederazione volen per cui prender masiras. Negin comeback Lara Gut Berami terminesce sie carriera so enterprest venge ons ad in zig manchaut a forza er in zig blivja, so tot als ventremes di podesi dach urizister maximal mein ventioch graz. De plide quals temas ad a Laura dati os en las novitats de la SIS, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera potesse il gas davantar schiars questen viren. Per via della guerra dell'Iran e la bloccata della via de Hormuz, en els deposits de gas della UE, per la riserva den viren al moment be empleniz per 58%. Que musse in rapport dell'Uffizio federal per il provvediment economic del paese. La Svizzera nasetza negin agen deposit stagional a ratire al gas della UE. Il moment, tre linie in cinque paesi a comprare gas, ha detto l'Associazione dell'Industria de Svizzera in vers SRF. I dovria masiras, per cui si incontri la Confederazione alla branche de gas mincemne in il ronde di una task force. L'Armada Svizzera è il moment vit Londra ad organizzare a modo de centrale sia logistica. Quai en vista alla situazione da schmanaccia che sa mi dada trander auter con la guerra in Ucraina. Uscir vol l'armada trander auter distribuir emplirs lieus als magazins con panzers e munizions per se proteger meglio da tacces possibles. La Controlla Federale de Finanzas ha ossa prendisot la marella al projekt. De principi sei quels in buona via, i dovre però miglioraments tranter auter ter la finanziazione u echte la segerezza da IT. Il projekt costa fin 10 miliardes francs. A conquai en Germania. La regia al moment gronde tensiuns venderkins accetta in a drone con charge explosiva all'aeroport de Leipzig. Il minister dell'Intern tudest, Alexander Dobrindt, ha discurri ir saira da din scenario da taccia ibrid. Observazions de drones sein entant en conoscentes, in a drone con charge explosiva ter in aeroport, saia però in nov scenario da schmanaccia. Ossa, stoppe venir schlari tica stetti da vos a incident. Danach circuls de segerezza, segetava la drone de sper in a maschina de transport ucranaisa. En ils Stadis Uniz escalescia la dispite intorno las actas de Epstein. Il Stadi Federativ de New Mexico ha accusà al Ministeri de Justitia american. Il Stadi se sente impedita sias investigaziuns de wartel delinquent sexual Jeffrey Epstein a vol schwurza gewin publicales datas senza passages nairas. Il Ministero de Justitia a Washington a fin ossa refusaquai a fac allusion sin la protezione de las umfrendes. New Mexico investigesce depi al favre de nova main de wartler Ranch de Epstein. La eilsuch ons mena in rinch de bus. Numeruses dones a giufnes en la tierste vantadas umfrendes. A conquai teril sport. La schiunza svizzera Lara Gut Berami se retira del sport de prestazion. Malgrat che la aia supera la blessura del genoll, aia ella decis de terminar sia carriera ca se di stada fitch lunga ad intensiva sco qua ca ella a declara en in messadi de video.
2: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie.
1: Con l'Irkonskis aia ella pudi esprimersi siamis uscire la tessinaise da 35 ans. Durant sia carriera da 20 ans a Gut Berami trander autor pudi festivar 48 victorias en la Coppa Mondiala a 7 cooles pitchness. Duas giades aile gudegna al classement general. Plin avant poi la sanunar campionessa olimpica a dubla campionessa mondiala. Suenter Freni Schneider e Gut Berami con questa della seconda la Svizzera con il pli grand success. E dank teril Ziklissem Marlene Reusser ha da fendi ir al tricomellen teril Tour de France Femme. La Bernaisa è venida seconda in la cinciavla etappa sur 140 km. En il sprint final, a Reusser, bepper pauk stuila Schargudinarsi am prima perseguitada en il classement general, la neerlandaisa Demi Vollering.
0: La meteo.
1: Oggi magari nivels più spesso, soprattutto il centro-mesdì, dati Urizis u Dracciades. La temperatura cresce in 30-25 gradi in il Sursès e 28 in la regione de Coira.
0: Vias e traffic.
1: Le vie grigiune in al momento libres.
3: Quai entstades le novità der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
4: Kurz entre la Sisi e Giev Jails Sisi Durst, Bupli chi cesso cirpels cum fins pil sport. Lara Gudberami a pie decideu che il moment de cala. Dus in Cevin, ja son Georgine Janki, sa buscoiva a vus, meu cirpens sets e planetels cum fins, un quale scaliras, stepiras, de quae cun dinamo, am permetter prievge de vin budagut strepecescia aber. Chissà, forse, gertegi geoz. Shalu, mainza.

0: to try. Budene od skun RTR tras quella de meu niei vegn vergau lassis.
1: RTR, cun las orelias in vacanzas.
0: Nossas orelhas han schon udeu plunas de nos vigins el sit Genova, Bologna, Roma, Napoli e sinies viadi trans la stat italiana stedi udeu e senteu la gronda amore per lur terra.
2: L'Italia è un paese magnifico, bellissimo. Un complesso di opere d'arte incredibile, unico al mondo e invidiabile.
3: L'Italia geograficamente è bella, la storia dell'Italia è bella, quindi l'Italia è proprio bella, bella, bella.
0: Noi veniamo a visitare Romances e Romances, se non forse avevo quella bellezza per il Sverso in tutti per via di l'amore, in emigrai, vivendo in Italia, visitavo il parodi di loro vita, di loro amicizia, e confrontavo con qualche gioia da onde che si venne in conexcula Italia. La dolce vita, costati con lezza.
4: La dolce vita. Nation rich, ma non sono contenti. Also, per me, la dolce vita è essere contenti, stare su, avere altro da fare e essere contenti.
0: Nascia la Jaura in Italia, Lisa Falkenstein, Luis Bischoff, Oriund de Levin, che vive a lavora a Venezia, gi a precisescia.
5: Questo è un cliché, è che la dolce vita possa essere a Basilea o ad Amsterdam o a Levin, naturalmente. È che la dolce vita può essere dappertutto o dappertutto è nuova.
0: Per de plis entupades e paterlades en fleis tutti quanti si nosa panna web de adine puspei che via radio lui è la prima italiana musicale de quella de meun semciada. Buongiorno!

0: Quai ei erter la gievden da meun ielas sisa masa, bien gi. Corina Schmidt cu la survista da novitats.
1: In Svizra podes el gas davantar schachs questen viren. Previde la guerra dell'Iran alla blockade della via de Hormuz en els deposits de gas de la UE al moment be emplenits per 58%. Tenoch l'Associazione dell'Industrie de Gas Svizra dovri per quai mesires. In Germania regge il moment grande tensione quando si accetta una drone con charge esplosiva all'aeroporto di Leipzig. Il Ministero dell'Interno tudest ha discorso ieri sera di un scenario di attacco ibrid. Ossa, scopre venire sclerici che stette di vostro incidente. Negin comeback, la schionza svizzera Lara Gut Berami si ritira dal sport de prestazione. Malgrado che la aia superata la bessura del genoll, aia ella decis de terminarsi a carriera, quaia Gut Berami declara in un messaggi de video.
0: La demeuna, io credo che il Sberspecchen è una sila plieva che ha già annunciato ieri e per il grigion, forse Gertegi Geoz.
2: La meteo.
3: Presentata Nicky Scuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch
0: O zai se vents nibels pi spes, surtout el nord del Grigion, el decors del centro masi e zilu da quinta con urezis. Eh? Meteorologs precauts con gli da quinta, eh? Permettens bu propi cicchei. El sit dati fases sulle ives pi leungas, cec ves de chasso entro ozan paula stepira, alle scaliras, las temperaturas maximales quale se movo noz, denter 25 gradi el surses, 28 e la region da quera.
2: RTR. Danus, per vous.

0: Qualz ka lein schon zum Jahr antik pifich de la findemma e schon legiv den de meun hala gruppe de weekend kun Elsa Sivigneau vegna de las set.
1: RTL Impuls.
0: Don stati puspein de quels cun massa italianitat quai de la autura angedinesa Fadrina Hoffmann.
2: L'Italia savura da tofarels da vespa e gusta da gelato di stracciatella. In Italia es la lume della sera usce l'omma, ce le indoresce contrada e dumans. L'Italia tuna da melanconia, da fare l'amore e mare. Ved in quarzo una stata a Verona e mince cliché da vart bella Italia sa verificia. La città antica con l'arena es istorge vivuda. Mince segond Ciantunin es in motiv per fotografar. Il carabinieri paran be actors de film. Ed è fatta c'è spigliagnola Chaplin e slur frisura pomadisada amo perfetta. Las donnas as movainten da maniera sensuala. E cincin fa in tot l'spruch as doshna con las più bellas maledizions. Stronzo, cazzo, va fanculo! La pizza è simple mangi divina. Il maiol de vino in rivelazione. Con 44 ans viene nominata a modo una signorina e surven complimenti. Simplemente per cui c'è sono una donna e gli italiani a niente le donne. In Italia viene tutta in via per mince toffa. Non sparta subitissimo quando c'è la lume muda si inverte, l'ora da un concerto. Asa da più di un minuto per percorrenti in un parcheggio stretto, as doda fin già cloms. L'Italia è simplemente quel zic più intensiva. E qua in mince riguardo. Ah, bella Italia, quanti enti c'è t'na.

0: Viver vita fa e ella, un po' autor, quel vergau.
1: Novas ort il mondo al sport, der RTR.
0: Alla demeon center che l'ara gut berami a fac fin tutte speculazions che l'ani continua quei con in messaggi de video mera ella una voce in una carriera impressionante a lunga con massa capitals success medaglias titles mondiali olimpics cucles de cristal pinches grondes in una carriera no che hai da allarmas franada de blessures da dina puspei tornada da dina è un intic più ferma. Adesso un messaggio di Cumiaus ricorda la ragut Berami e da quei momenti con giufnetta da sedigions con la rocla tras l'arrivata a sil podest da sia pipi in prima rapida e la Coppa Mondiale.
2: Ricordo il mio primo podio a San Moritz cadendo al traguardo. Durante la premiazione la sera è stato un turbinio di emozioni, incredulità, gioia sfrenata, aggiunta ad un pizzico di disorientamento. Ero felice e spensierata.
0: Con la decisione determina sia carriera a Lara Gut Berami Schaupeda, oggi mens suenter sia blessura del genugiela ossa. Ciao, a quai en angrezievla dat.
2: Sono anche fortunata e felice di poter scegliere. Nonostante quasi 20 anni di sport di alto livello, non ho dolori ricorrenti, che so che è arrivato il momento giusto. Grazie per aver fatto parte di questo viaggio straordinario. Grazie a tutte le persone che amano e vivono di sport. Penso che nella vita ci sia un momento per tutto. E ora so che non è più il mio momento di mettermi un pettorale e fare delle gare. Non vedo l'ora di sciare e sono felice così.
0: E grazie Lara per tutte le emozioni e il successo. La fine della sua carriera di Nepuspetema ottenne me un CG il direttore di Swisski, che tuona nei commentari in Gazzetta. Pitart Merenzelu è un con nostra redazione di sport, in quale stazione della sua carriera gigantica.

0: Les novitats per RTR.
1: En Svizzera podes el gas davantar stiars, la branja a la Confederazione volen per quei prender masiras. Negin comeback, Lara Gut Berami terminesce sia carriera su enterprest 20 ans, ad inzig Mainchaut a forzenzig Plievgia, so total su entermesdi podessi dar urizister maximal mein 28 Graz. De plide quals temas ad Laura, dati os en es novitats de la set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera podes el gas davantar stiars questen viren. Provide la guerra dell'Iran e la blockade della via de Hormuz en els deposits de gas de la UE per la reserva den viren al moment be emplenits per 58%. Comusse in report dell'Uffizio federal per il provvediment economic del Pajais. La Svizzera na setza negin agen deposit stagional a retira el gas de la UE. Il moment tra linien in cins pajais de comprar gas, ha dit l'Associazione della Industria de Gas Svizzera en vers SRF. I dovria masiras, per quai sin scontri in la Confederazione e la branche de gas mincemna en il ronda di una task force. L'Armada Svizzera è il moment vit londert ad organizar a moda de centrala sia logistica. Quai, en vista alla situazione da schmanaccia che è semidata, trander auter con la guerra in Ucraina. Uscì vo l'armada trander auter distribuir emplirslius als magazins con panzers e munizions per so proteger meglio de tacces possibles. La Controlla Federale de Finanzas ha ospandisot la marella al project de principi saia quels in buona via. I dovre però miglioraments trander auter ter la finanziazione u erter la segerezza d'IT. Il projekt costa fin 10 miliardes francs. A con quai en Germania, la regge al moment grande tensiun su enterkins accetta ina drone con charge explosiva all'aeroport da Leipzig. Il ministro dell'interno tudest, Alexander Dobrindt, ha discurri ir saira de din scenari de taccia ibrid. Observazions de drones seien intanto conoscentes, in drone con charge explosiva terin aeroport seien però in nov scenari de schmanaccia. Ossa, stoppe venir schlari cica stetje de vos l'incident. De nord circuls de Segerezza segetava la drone de sper in a maschine de transport ucanaisa. En ils Stadis Uniz escalesce la dispite intorno als actes de Epstein. Il Stadi Federativ de New Mexico accusa al Ministeri de Justia American. Il Stadi se sente impedita sias investigazions de wartel delinquent sexual Jeffrey Epstein, a vol schwurzach kivim publicales actes senza passages neires. Il Ministeri de Justia a Washington a fin ossa refusa quai a fac allusions in la protezione delas umfrendes. New Mexico investigesce de piel favre de nova main de wartler Ranch de Epstein. La AL such ons mena in rinch de bus. Numeruses dones a giufnes en la tirs de vantades umfrendes. In guaiteril Sport, la schiunza Svizzera Lara Gut Berami si retira del sport de prestazion. Malgra che la aia supera la blessura del genoll, aia ella decis de terminar sia carriera, che sei saia stada fit lunga ed intensiva, sco quaca Gut Berami a declara en in massadi de video.
2: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie.
1: Con l'ir conchis, aia ella pudi exprimer se siemis uscì la tessinaise de 35 ans. Durant sia carriera de 20 ans a Gut Berami, trander autor pudi festivar 48 victorias en la Coppa Mondiale a set cooles pitchnes. Duas giadas ha guadagnà in classement general, plinavant po ella se nomnar campionessa olimpica a dubla campionessa mondiala. Suenter Freni Schneider e ella con quel stade la schionza svizzera con il pigron success. I dank der il ciclissem, Marlene Reusser a defendi ihr al tricomelen der il Tour de France Femme, la Bernaise evni de seconda en la cinciavla etappa sur 140 kilometers. En il sprint final a Reusser be per pauk stila scha guadagnar si am prima perseguitade en il classement general, la neerlandaise Demi Vollering.
3: La meteo.
1: Oz è magari nivel più spes, quasi tutto nel nord del region e nel sito dati magari fasi del sole più lunghe. Soprattutto il centro mesdì è si da quinta con urizis. La temperatura cresce sin tra 25 gradi e nel sorses a 28 nella regione da Coira.
3: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Kurz unter der Stadt, der Kollegiv-Jadils, sie ist durst, con uso di puspein della terra, delas vacanzas, del mare, da pizza, pasta, dils aperitivos.
5: Blu curaçao, gin, prosecco e lemon soda.
4: Quello è un X in cocktail. Se vous conoscis mo i Aperol Spritz, quello è il Maradona Spritz. E qua è marcato che Diego Armando è dappertutto. Ad lei è tutto.
6: L'importante anche di Dio. Lui è per noi è come, non lo so, è l'immenso. È il segno di tutta la nostra vita.
4: È da Napoli che mette in Maradona per fin giorni a segnare, da cui a Fabio Caduff se vuole se persuadere et ei è venita infizzata, ella che nos udin è un avon la mesa in linea diretta da Napoli torna a casa, eh? Con un trico da Maradona. Io sono Georgina Janchi, shalom, mainzap.

0: discorre cu Mounds e Pis. Italianità ter erter.
1: Nies vien di nosa Santu Padas a scoverta stras l'Italia ein per i fin nozla de vosa lecțiun come si parla da Napoli, cica a te clauis de vos gi se veu se persuader e un scinzam pa italiani dialect napolitan quasi causa bo pusaivla de capi ad e cui va per blastema, schmaladi drovi definitiv la gesta vitir per propi capi. Quai napolitan eius pulit nars abert clei sets che il barista Mariano e semchaus de gi.
2: Quando stiamo arrabbiato diciamo già tenghe cazzo ma ballano per capo. È un modo tipico napoletano di dire che siamo arrabbiati.
1: Specie, è un inega. Co? Smaladescent?
2: Già tenghe cazzo ma ballano per capo.
1: Dus budjen un inega pipleun, ha? Budet che da ba in dialect ani bu in dialect jesens ke credo oi cazzi che mi ballano in testa, ha? Minha bella cavazza a minha ba de fa, correct?
2: Quando uno sta arrabbiato sa che non vuole essere disturbato. Allora dice abbiamo questa usanza di dire questa cosa.
1: Comunque che la derniera Mariano Gioninega.
2: Già tenghe cazzo ma ballano per capo.
1: Mosce pia. Se non svegni in detene in demen, quella lezione, quella espressione fosse un senso senso promes per marcare plen vita a bre hectica canera da Napoli. In buonas 6 minuti udinza lupala de vosega in linea diretta dalla metropola. El Cid.

0: Vegn vargau la set d'anton tutti il biprens cui na fin da sciesi e glenti uras da gi. Ciao Italia per niestrio el bel paese.
1: Estate italiana con RTL.
0: E parla da voce in linea diretta con Napoli, Stefano, Marcello e Fabiana, sapendo per tornare, Fabia, caduf, buongiorno.
2: Ma buongiorno.
0: Allù, pacatau, le valigie spinadas?
2: Ma metz, già in oscea. Comunque c'è nuvaina. Veramente vivio se questi zaur del cofer non dai usce grand de pacchettar, però tutti noi siamo da ramassare insieme al srest ci si chatta mo in l'hotel per mettere in avanti la valigia per loro partire.
0: Os Fabia, il de vos tre giz venza udeu veu de ben de vos si da Napoli, come si presentao san quella de vos sera?
2: Ma in sé Fitch Pacific, noi siamo camminati amo aint la città veglia di Napoli, in occidese d'una in vaide travage, also qui sa da vaide ci nu sveg so tun de quist rollers, also qua van con un tempo e ventità tutta pezza. Vaine giù una buona china e de vo Pacific, de vo in gelato, naturalmente mangiamo e schon Loritz vers l'hotel.
0: Ostia zietje is de vos gis chelam a questem adina pushpe pacatau la valigia o se zia propri definitiv e va retour en Svizzera kun chei sentiments pantunais l'Italia.
2: Ma schon un po' curios, o se e da scosche differenza spez una volta e schon o se er nutrais stat Minche di des dies dün in Zembel, dün in Zembel Kollektion, dün in Zembel China. E de vosche des dies tonne volte as valore da chana va casa e probabilno svezza sai per evre sta più cos era vo hai che interessant lor cioè tot que hai ci sa was du des dies quella compagnia va fin però il viadi also is the duselender via is the duse wie de lir in des differentes citats e io penso schon che sul prim che ci si arriva casa e ci sei sforza che tanti sport riposerò un po' in e si curioso de na più essere in gir
0: Ossa è un in moment restenza un tic a Napoli ossa els spuntinos il podcast che vos ves faccio mince gi mince sera na venda l'Italia schon tic repassa vos gis vos santupades vos scovertes leo audens magari bene also mirs ureis udeu also in Stefan Dobler era den tren veveni tic avunda de quai mercau Marcus a Enios credian pausas cum fins a entic schon schmal Deu kunit palas gassas ossa de taians adina udeu bena bi plai quai Napoli de co
2: ma also in prima linge pri de la jot io son ida qui palas gassas per fare intervistes e tuts deren usche cordials tuts man tut e de fatta manalur ter un otter protagonist io son propri rivada Du sei bels lös per far intervistes, simplemente per sicher la Jote der Werte. E io non stef neanche da domandar, si danno mai risposte. Els niven simplemente dar risposte in til microfoni. Quella cordialità, quella, ma schon un po' fascinata, però pare mai Napoli schon città fitch sincera. Also, la non è so usche netta, la non è so also las chases wessen denn ihr renovades it is is bad it is in a città povera e la povertà qua fa mal la vita ci svezza però it is in a città fichai sincera para mai
0: stesso spion un po'
2: Io credo schon. Per ir a vaira un po' da più. Na, per lavorare, ma per fare vacanze, na.
0: E si è gente, se ti dici cordiale, se vart, tutta, per tutti quei capire, se tutti ne stau, e per te, che sei ben italiano, e è stata una sfida.
2: Hai, also quel napoletan, io ne faccio per parte interviste, ce ne pensai, io non so se ce lo dice mai. Quel son in lustig slang, quel napoletan, io credo che ce mangiano il simbol, il plez, perché c'è diversi hanno detto che il napoletan, quel somalia, era ladin. O se c'è in sé, se ne ho da capire, era un po' in, però quando ci traguardano il plez, in gin idea ce ci hanno detto. L'anello stirti in avanti per una prossima persona.
0: Dan, mo sau ti è fitch bei va schon dich lanciata da quella ora Fabio torna con in trico da Maradona.
2: Hai, quando avessi un me pensa. Gina che non avessi un me pensa.
0: Cioè sai ti è assolut bu e ado assolut bu perché sei gin fan un de balapei, questo sai io.
2: Preciso.
0: Dos con in trico.
2: Io sono di voi questa fascinazione di Maradona qui a Napoli e questo proprio, also, questo mi ha fatto impressione, che per loro dicono sur il Papa e sur Maradona non viene in gota, also Maradona muove avanti il Papa. E questo è un po' vero, c'è una fascinazione, questo mi ha fatto impressione e allora tutti quelli incontri ci sono giù, ci erano già interessanti, ci erano già cordiali, ne pensavo che si torna con un'algordanza di quelli incontri ci sono giù a Napoli e allora c'è veramente un trico e ne pensavo, questa è una buona idea. Probabilmente non viene quel metro a Rhein, però con un'algordanza, mi dice che c'è una schiaffa, vedi, quelle vengono di mente mai quelli belli incontri.
0: Ah, per bu angulau in che era sotto scritto da Maradona, zanua, o giù da din altar, ni o da din bar, ha
2: tut. Also quello riscesi qui da fare.
0: Perché tut quei viadi con quella fascinazione, quella reportage, quella data lui del reminente nel magazzino da MSG. Fabia Oz, c'è stato lui a nostro sul programma Bumassas.
2: Na nu registrai na ossa amo l'ultimo spuntino ci va allora questa sera. E da voi già in loro sul treno.

0: luce nell'oscurità. Grazie mille.
1: Figurati.
2: Grazie Francesca per partecipare a quella missione con Silmenzi, il refrain all'italiana dell'automatica, l'automatico, la Satamaso d'Antonio. Ma c'è anche Nievsa Corina Schmidt.
3: In Svizzera può essere il gas davantage chiars, questo è un per via la guerra dell'Iran e la bloccata della via di Hormuz e nel deposito di gas della UE al momento ben planito per 58%. Tenor l'Associazione dell'Industria di Gas Svizzera dove per cui masiras. In Germania regge al momento grande tensione su Enderkins accetta in una drone con charge esplosiva all'aeroporto di Leipzig. Il Ministero dell'Interno tedesco ha discusso di un scenario di attacco ibrid. Ossa, stoppa venire sclerici che stette da vostro incidente. Un agin comeback, la schiunza svizzera Lara Gut-Berami si ritira dal sport prestazione, malgrado che l'aia superare la bessura del genoil, aia ella decis da terminarsi la carriera, a Gut-Berami declara in un messaggio di video.
2: E lo esile da me, io credo che il bar specchia, non si la priev di akins a giù annunziau ir e pil grigiun, forse garte giots.
4: La meteo.
2: Ozai, savens nibels pi spes sur tutto il nord del Grigiun, il decurs di Zuenter Masi esiluda quinta, con urezis al sit dati fausas sulle jivas pi leungas, c'è che ves da se Zuenter Ozan Paula stepira, accostati con le scaliras, no? Le temperature maximales se muovono dentro 20 gradi al sursens a 28 e la region da quera.
4: RTR Unique

0: Kurz entre la sette mesa e stau starsas circa de quellas uros cuia dau ina premiera polit speciala en ies giug de Damion, cu Fidel Cavietzel a telefonau ca veva quei gi natalezzi cu la giugau, ha cum planeu lui ne vontinavel, se mosaus propi alerts fits giusat correctus?
1: O fi, gente, geni, sono vite una obra e funziona.
0: Adela e tradeu, c'è che se vesti tutto nor essere il misteri che funzionesse.
1: Ho indovinato che è d'entrena, ma sono piuttosto vinto da mia zia, il Miguel.
0: Ma è stessa zai, è stiamo essere dus Miguel per festivarsia. Alta, veglia, decina, nostra kleinossa è un buona 4 minuti musica a luesi uras per la missione con la ronda dus per nias simpatic candidat davrin.

0: Alors, si vous venez de la Zoc, nous vous gagnez.
1: Il Kicker 6. Présentée à Folk, votre boutique del Vich en la région.
0: Alors, gens, bienvenue à Vrina, bienvenue en Ronde 2, Fidel Caviezel.
2: Bienvenue.
0: Fidel, qual è la festa di Natalizzi stada, starsas?
2: Oh, era per camarada, ma era mio migliore in te che poteva in testa tutto, ben ben. Quale buffa gronda con quei donzi?
0: No, buffa gronda avrei in via dicna che impressionante, che bu...
2: Oh, già tutto.
0: Che bu si bers con tongen. La petta, se vai, se non c'è petta che vuoi smigliare?
2: Oh, io sono venuto questo nome, che ci vengono qua e ci vengono qua. A Brescia, tutto in ordine bene.
0: Tutto a gustare di stare bene. Fidel, come vedi l'uscolo, noi veniamo da un'altra parte dell'Italia, le vostre due zone, come vedi l'uscolo italiano?
2: Con l'italiano?
0: Sì.
2: In casa avevo un contone, se avevo perfetto italiano. Io avevo lavorato di zone delle gallerie, con tutto con italiano.
0: Ah.
2: Aber osa ajalu io un po' di grin.
0: Ah.
2: Aber tu ne da discorre in te vengi lo son po' spello.
0: Beh, che io son. Ju zeze te clown ste di radio vesti dire capio po' spede be. E poi sto un qual lezione d'italian.
2: Così che sta interessante, gege. Ma ben, nu te la ne dine radio la domanda la stida mezza.
0: Grandios Fidel. E la Italia, se tu mai stai, ves mai fan via di all'Italia.
2: Bain.
0: Son.
2: Viaggiadas con camion e con altre persone. Gege.
0: C'è destinazione slo? Non amavas con rauba a con jeut?
2: Non amavano. E si è tonto via degli anni, si è tonto, ma toccano di un Calabria per Scalems, per la casa Gronda Rajon, la cosa non. Gege Montana.
0: A Plezza? Ah! Mira! Gege.
2: Ah, nulla, intanto montato era beve da dinte per tutto un qua, è interessante.
0: Ah, lo vediamo, sono più lungo via di sca ozilgi, ha con.
2: Ja, ja. Ma col PVE sono da tante per qualche vicino tanto un ca.
0: Ah, fec bi fide.
2: Ja, ja.
0: Tu, dan prova no camies via di alche crisis maina. Ah, sono dominante con in ronda 3. Non sono proin.
2: Oh, qua fan. Nu sem proen.
0: Salina Kistel, ajot l'arbitra?
3: Bien dì, signor Caviezel. A bien success.
2: Bien dì, Salina. Je.
0: Shalush, ens en c'è la minuta?
2: Ne, sa.
0: Vrin Amulens, già in cerca tutina aul.
2: Na.
3: Faliu.
0: A Somurezzi e l'Aragut sta dall'imprima gas il podes di una Coppa Mondiale.
3: Correct.
0: Se vous leis visita il museum de traffic, il Verkehrshaus, sto esi a Turic.
3: Valeu.
0: Marlene Reusser, la leader del Tour de France e è campionessa olimpica.
3: Valeu.
0: Berezina è in film del Grigion Daniel Schmidt.
3: Correct.
0: Il glacé Teodul sauda il territorio de Schis de Zermatt.
3: Correct.
0: A Locarno dati de pli pizzerias ca films cam premiere mondiale als gis de film.
2: No.
3: Correct.
0: Lara Gutberami ha gudignau 3 gai classament generale della Coppa Mondiale.
3: Valeu.
0: Per via della Sicira an pliras Alps al canton Schwyz sto scarga. Capiu, adesso non ne ga pronunziar. A per quel da 90 plus Fidenza è un'ozza unina. A Luis Carigliette nasce a Bonzo fra Zarli. Exact.
3: La davosa corretta.
0: Ciù non spivez, ha, a Luis.
2: Ah,
0: yeah. Da qual sarà Gurdesus Matesoneon, ha?
2: Oggi è quella ne discorio da bea.
0: Us drossen set. Ah.
3: Si ha drossen... Io dombrel.
0: E la dombra onina ga.
3: E dombrel è una ga. E denton non si is deplorablemente.
2: Quei son bien, quei prima.
0: In te nuova si dice, ah! In te credo che si dice, ah, quella vesso tocco sto se ve.
3: Forse è stato il museum de traffic, forse.
0: Ah, il museum de traffic.
2: Quei gine lo sono.
0: Lucerna.
2: Quei gine lo sono, dammi me, camarad. Quella vesso ti schiede.
0: Quella vesso sto se ve. Quella vesso sto se ve. Eba, esatto, qua è appello, Fidel. Yeah. Chi deve non provare a fare meglio.
2: O, gdje, ja gdje, ti ne pjaj ne kada.
0: Për që sun pulit si gjira e muzeum dhe trafika se si gjire shtajnëga?
2: Gje, gje.
0: Studi gjau nuat. Luas është ta Lucerna, ne vi?
2: Gje. Studi gjau nuat, gje. Kua që më bjen?
0: A la lara gut, a gju duas ga la gronde dhe krishtaj? A duas ga,
2: gje. Gje, anë gje, gje, sërë, do.
0: A pre la hektika, ha, del shkuic? Ezi shkoj ej. A për tutinë, si son të Franks, Fidel?
2: Jo të në kontenës.
0: Gje,
2: muze. Në kontenës që më së vjo për të lanë të e kumbuze. Pa, kuale të vote ka o të kallë, lu?
0: A, që sa? Zhej maj, maj. Ja, bës qafën shkëtin kas, Fidel, jeshtë afet simpatik.
2: Bien.
0: Shalu, a gjë skuitau të vuz, të të bien?
2: Gje, vuzë.
0: A to këni në autrë ga?
2: Yeah.
1: In the day, yeah. Il presentata folk, vostra bottiglia dal vich e la regione.
0: E si che non si mette in sis, Bosel jackpot che contonge exact la marca da milli ciuncien francs di una nuova avventura alla caccia cinquals ascelu cici. Da me un nu amprua me de mesuras me dem emetur.

0: Les novitats de RTR.
1: La Svizzera mancante probabil si a fine mira del clima fino al 2030 e per vedere le scorse iniziuns del preventif. Nadine Comeback, Lara Gut Berami, terminesce sia carriera su Interprest Vignons ed inzig Mainchaut a forza einzig Blievgia, sottotitolo del Centro Mesdi, potessi dar Urizis der maximal mein 28 Grad. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las oggi, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. La Svizzera ne vigna probabilmente contando sia fine mira del clima per il 2030 per vide le scorse iniziuns del preventif decidides. Quai ha dice il ministro responsabile per l'ambiente, consigliere federale Albert Rösti, in vers la gazzetta Le Nouvelliste. Con quai che una grande parte della riduzione del CO2 già è sur la compra de certificati all'exterior, ne vede el en il contexto del preventivo actual bitch coca la confederazione, veglie domaniar insieme als 300 fin 400 milioni francs. El prepara per quai una nuova legge del CO2 per il 2030 fin 40. L'Armada Svizzera è in momento vit Londra ad organizzare a modo de centrale sia logistica, quai in vista alla situazione de smanaccia che sa midada e con la guerra in Ucraina. Uscia vol l'Armada strander auter distribuir emplirsleus als magazins con panzers e munizions per se proteger meglio de tacces possibles. La Controlla Federale de Finanzas ha os prendi sot la marella al projekt. De principi sei quels in buona via, id ofre però miglioraments strander auter ter la finanziazion u echter la segerezza d'IT. Il projekt costa fin 10 miliardes francs. A conquai en Germania. La regia al moment gronda tensiun suenter kins accetta in a drone con charde explosiva all'aeroport de Leipzig. Il minister dell'intern tudesch, Alexander Dobrindt, ha discurri ir saira da din scenari da taccia ibrid. Observaziuns de drones sein entant en conoscentes. In a drone con charde explosiva ter in aeroport saia però in nov scenari da schmanaccia. Ossa, stoppe venir sclari chicas, stette de vos l'incident. Tenor circuls de segerezza, segetava la drona de sper in a maschina de transport ucranaisa. La direzione della FIFA demonstresce unità suente l'incontro de crise en il Maroc, che il presidente Gianni Infantino ha convocà. Attacce sin l'integrità della FIFA ne vengen bec tolerades ein en in a comunicazione. Il segretario generale Matthias Grafström ed els ulteriurs co-members della direzione han confermato lur sostegn. Grafström aveva ultimamente anche discurrido di un sviluppo irritante. La FIFA è plina vanza per cisare tra si es duocent ad indis federazions per sbalz, cenins ne vengen bec nominats. La ragione per l'incontro della crisi è il naufragio del plan da Infantino da privatizzare parts della FIFA. In guetteril Sport, la schionza svizzera Lara Gut Berami si ritira del sport de prestazione, malgrà che la aia supera la blessura del genoll, aia ella decis da terminar sia carriera che sai stata fitch lunga ed intensiva. Scocqua che Gut Berami ha declarà in un messaggio de video.
2: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie.
1: Con l'irconscris aia ella pudi exprimer se siemis uscì la tessinaise da 35 ans. Durante sia carriera da prest vegnons, a Gut Berami, trander auter, pudi festivar 48 victorias en la Coppa Mondiale a 7 gules pitchnes. Duas giades aile gudegnà al classement general. Plinavant po ella se nomnar campionessa olimpica, a dubla campionessa mondiale. Suenter Freni Schneider e ella con quai stada la schionza svizzera con il pigron success. E dank der il ciclism, Marlene Reusser ha defendi ir al tricomellen ter il Tour de France Femme, la Bernaisa, e vini de seconde en la cinciavla etappa sur ils 140 km. En il sprint final a Reusser beper paukstuila schargudegnar sia am prima persecuitada en il classement general, la neerlandaisa Demi Vollering.
3: La meteo.
1: Oz è magari nivels più spes, questo totil è nel nord del Grigion, e nel sit date magari fasi di sole più lunghe. Soprattutto il centro mesdì è si di quintar con Urizis. La temperatura cresce sin tranta 25 gradi e nel sorses a 28 nella regione di Coira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Gen vine vontra scuola GF Giacun RTR, che vous agge sancet tot flot il G, sparenza, a tocn chi dat la mesa, sgulenza. Pliras ga. Io son Georgina Janki, a chavus leis, a pudeis. A sceso se, salta, a chavus se vezeon. Sco quest'alt della statua melia dus mava.

0: Gradstown dies vergaula, zotje dei resta mopli duas vus moderatives de derter can un buju la cuida. E la rubrica
1: RTL. Mia canzun preferida.
0: Nossa acțiune da radio cu l'estate italiana va pleunet, direzione fine. Dat occe moderaturas moderaturs da radio venza udeuls de vos gis in de lur italianos preferidas cun e grat udi de co. Un fleis dil reminende si nossa pana web. Duas moderaturas venza un bo udeu co elas ticcan cui va per la canzone italiana. Inna e Gabi de Gonda.
2: Il maestro Ascevigneva Franco Battiato Numnaus è la scena de musica. Olzon si attonta ad occionten steises, pi ferms ons. Aglion Melenovcen occiontin compara su album La Voce del Padrone, in album Grandius, in album cun fitch biatex filosofics, bia mistica orientala e de spiritualitat. Franco Battiato ha viviu en Sicilia, en sia patria, ad elei è mort en sia patria, cun si attonta sis ons. Adjude gli album La Voce del Padrone, miu titel preferiu, Centro di gravità permanente.

0: Kaj je lufus quae stau, na primaga quae cul sgula, ha? Cula gravita permanente in delles preferides de Gabi Degonda. La fine falu domani la dina scena sin rtr.ch se veste cla co tut la compagnia moderativa ticca cui va per musica italiana mincina dil reminent astiau iliger duas che vanno e grat in concurrenza per quei. Mai, teclei, cliquei, vugei, ni, se vus geis, quei e tut niente. La canzun italiana ultimativa e tut in autra, quals moderaturs ambu idea, lu scrivi, titel de ci de vus meis in concurrenza.
1: Mia canzun preferita.

0: En 7 minutes dat i las 8 maza.
1: RTL quai il sempre vert dal di.
0: Eluaina de quellas semtiada ca surviveu a survivan tiras generaziuns ina ca fa e ponts dentro las culturas e l'ureia da ton scomincinia son sigira.
2: Volare,
0: oh. Volare, il titolo antir a correct è Nel blu dipinto di blu, componita anno 1958 da Domenico Modugno, il testo è da Franco Miacci e in maleč surreal da Marc Chagall, che lezzaga da un'inspirazione per la canzone che raccuenta di nom ca il siemi de savi jgula jgula sedo el ciel blau in metafora per libertat desideris a sa de liberada qui taus del mincegi il medam on culai comparida a Domenico Modugno gudignau al festival de Sanremo cun delle venite teclade disade longe sul sconfins della Italia al concours d'Eurovision della chanson scoi esseveva lu e un nom ai tungeu de vini per l'Italia sin plaz 3 a edau versions en autors lungats dil volare la inglese dil reminent stade oc emma sin plaz in dils billboard charts ma us cinciau avunda uras per tecla Ajgula in Mumenet el Biblau con Domenico Modugno, el che dil reminent oz avon 32 ans, semes, sin seu viadi tut personal cul abundunau il mon terrestre.

verso, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: pride.
1: Les Ochemaza. Il più importante è che oggi andiamo con Corinna Schmidt.
2: In il Grigion erano in circa 9 persone senza lavoro. Al Fenadur, con Pogliacone il Cercladura e il Domba si riduzì per 30 persone, sin meli a 200 a Giorgi. La quota di disoccupazione monta con quai at 1,1%. La Svizzera ne viene probabilmente a contagiarsi a fine mira del clima al 2030 per via delle scorse iniziative del preventivo decidite. Quai ha detto il ministro dell'Ambiente Albert Rösti. El prepara per quai una nuova legge da CO2 per il 2030 fin 40. La direzione della FIFA dimostra unità durante l'incontro di crisi in il Marocco che il presidente Gianni Infantino ha convocato. Attacce sin la integrità della FIFA ne vengono ben tollerates in una comunicazione.
3: La meteo.
4: Presentata Nikis Kuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
1: O zei se vens nibels bis spes sur tot el nord del Grischul, el decors de zentr masiesi lo da quinta cun urezis, meteorologs precauts cun gi da quinta, ha? Am permettens bu propi cicei. El sit dati i fasa sulle nives pileungas, cia che vens da scesso entro San Paolo Stepira, ad e ir gien vif, vegn levet neu giules. Temperaturas maximales se muovono oz d'enter 25 grads el sur 6, a 28 la region da quera.
3: Mes Radio. Mehr Lingua.

0: Puls del Sport.
1: Pli chi c'è, se circa il sconfins per il sport di ski, Lara Gut Berami ha con 31 anni decideu chi è il momento da calà.
2: Penso che nella vita ci sia un momento per tutto. Grazie per aver fatto parte di questo viaggio straordinario. Grazie a tutte le persone che amano e vivono di sport.
1: Els commentaris en gazettas reaktions online vignen dominai ad un drei kurz pleits respekt ad un grazevle dat per ina carriera extraordinaria stedi punctuau vignil perfectionism de Lara Gut Berami seu viver pil sport per sies finamires a quest senza accepta compromiss ina atleta independente cagi mai voleu plige a tots agi ad ina gec seu meini adida sia via. In schiunza e mentalmen fitch ferma, che seggi esso entre greves blessuras adina puspei tornada el ravoi delas meiras dil mun. Cun Lara Gut Berami sera traigi bu semplamemmo in campionessa olimpica a victura del classamen general e vomi inna delas pi completas schiunzas de sia generazion in atleta cangi marcau venions il sport de schis. Asci in qual commentario zonda meu nus vigen in intermezzo musicale l'umarenza con Roman Dobler de nostra redazione de sport sin in qual punct della carriera impressionante della tessinesa cava ospia definitiv a fin.

0: kunin mesadi da video dat la ragut a dia al sport da ski smera nevos in sia carriera impressionante cu massa capitul success medaglias titels mondiali olympics cuclas da cristai pinches grondes in a carriera che ha da larmas franada da blessuras da dine puspei tornada denseu mesadi da cumiaus ragorda la ragut berami e da quei moment sco giufnetta da sedi jons cula rocla tras la rivada sco terza sil podest sia pi in prima rapida della Coppa Mondiale a San Morezzi.
1: Ricordo il mio primo podio a San Moritz, cadendo al traguardo. Durante la premiazione, la sera, è stato un turbinio di emozioni, incredulità, gioia sfrenata, aggiunta ad un pizzico di disorientamento. Ero felice e spensierata.
0: Massa emozions, letta ga in on, pitar triumfesce la lu a Samurezzi, a tot quel che lu gartigiao durant buns dus decennis e stau extraordinari ava e la historia. Roman Dobler da nostra redaktion de sport. Roman, forse ti in prima reazione, si stanno surprese che Lara Gudberami trai quel strich final?
2: Ma da d'una vart garantisci, da c'è la vart con il moment ponderarna e mi impisa. Nein, sesi la logica conseguenza. Erscia alla fin della carriera, ella aveva io, o lei attorno la stagione passata, scola stagione da cum già. Erscia alla fin della sua carriera, non è scapitata sulle piste della Coppa Mondiale da Schis, appunto, era per vice la Sinclesa ferita, l'ha passata in novembre grief. Nein, mi impisa, hai, le simplemente conseguenza. E dix un momento in sua carriera, alla propria miss, al plagiarvi da lir cu Schis, zures resultats, e si sa quai, e l'ora deri per mai alla fin Claire hai ce la non piccesse più l'andar via in ulteriore stagione.
0: Tutina in te speculavano sia in usa in nostra redazione de sport che abu gartigiaus in pista als giux olympics che la savesse forse prender in mira il campionati mondiale de skis a cra montani il favre che vince con lo punto de gi a dia.
2: Hai appunto er per vice la non ha podu quai vesi o schnu essere al grande evenement finale, si es Olympics l'on passa a Milano e Cortino, per vice la non ha podu essere là dalla partita, veo in ocel forza l'impression, hai la improara forza da Turner pas mondials dal 2027 a Cromontana, però appunto te la cagnoscia, rivezzero in pa as ultim sons da sia carriera, quo ce la dera proprio antinsias decisions er fitch conseguenza, e sco ce la in price, sco ce na dita vaunt, da mettere al plagiar vi dalir cuschisa vaunt al risultat deri hai fin l'ultim botti lura quella conseguenza ce la dit ja nu vo quai plu ja nu vo plu exponer a me scorpa que spriels ja son ossa sauna na gust vi dalir cuschis i per mai esi ossa bun.
0: Lara Gudberami a propi gudignau tot quai kins sa gudignau el sport de schis forse un deco ni seu recept per ve quai success enorm.
2: Ma non sta in Peter zu forza in palla. Prima parte della sua carriera, in sia prima fase, in giocelladera feci ufna, alla la garantire giunt Blair con ses grand talent per via de sia levezza, per via de sia perseveranza e per via de ses plagiar vida lir cuschis. Quai vela schon antis prüms ons. I lure sinclea er per vice la vea schon antin nuans ons un agent team, col bab Pauli, scotze persona centrale, er la mamma Gabriela, c'è un nuda pro, Adela, era si sfrari an da tas promuor da pitch in sui er da tas meiner in til sport d'elita. Cus success e il squidge da prestazion ci sun lure per ognitz es al plagiar vi del sport da schista un tra in tita perdere Lara Gut er ferida sinclea da la aun in frena. E la espero ed una der ciao tornada per vice la hai veder ciao chief plagiar vid il sport de skis da sia greve ferite dal 2017 a Samorezzan per example alla realizza forza esplicita ma in certo mettere al plagiar al gust e al fan vid alir cu skis sulla prima posizione i lura sonerni doder ciao as buns resultats.
0: Ebbene, in quel momento regge il squitch de prestazione lupo pliesci grons.
2: Na precis, sai, in quella fase sono il proprio erder ciao tornazza sbunz risultats per Lara Gudberami e squai sa ure stati una claf del success mettere al plagiar zures risultats scoce la punctua imperiada si iuda allora forza er Quai forse non è sia sportif per tori quell'exempel, iudà c'è la ritratta delle media sociali, c'è quel squicci, tutti i commentari, c'è la novezia quai più, c'è la nullea quai più, quai stat per ella scuona liberazione, la dera doble più libera. E per finire, nulla in blüder, non può nulla sia amicizia, la meridaglia con l'anteriore balapist con Valon Berami, ci attenente in sia carriera attiva in pena sumlienta a quella dell'Aragut, vuol dire d'una der ciao frenata erda ferides, erel sa naturalmente precis, cioè ci capitan in uncia da quelles robes, capitan sco punto greves ferides, erel è stata in se svilup propri da grande importanza.
0: Us Romanus Veneudio von in Bunura Hans Flatscher, il chef ski, direktur ski alpin de Swiss ski kajit lara gut, venia schene vos in a gronda larga in background. C'è il resto dell'ara gut per ami?
2: In mince caso c'è quella manca, c'è l'ara gut manca, a ter scoprosomen, sin giù c'è la testa, stop atleti sun più numerus, pro las donas dipendei, blera si adas proprio beda l'ara gut, quella ven garantia manca a quell'equipe svizzera de ski. Si resta, in mince caso questo enorme successo, c'è la tinis sulle piste de ski, sia carriera, quella semplicemente singolare, sia in Svizzera, però è internazionale, l'ora resta mai quella giufna, quella schiunza leggera, era fitch simpatica, ci discrodata con B. Sai de Jones per la prima iada Samorezzan sono in podest. L'ora resta er tot quel svilup, cioè quella adona fat durante gli ultimi due decenni, da proprio quel teenager alla donna madura, ambiziosa, ci ha però cominciato a reflectare, blerda più sia carriera, e ci ha imprese durante sia carriera, era appunto da mettere al plagiar, vide se sport, vide sia passion sul prim rank in nulla hai as resultats. Quai, o precis quais l'ora stata per ella in quel sen la retta via, e quai resta per mai scoccia la fazis svilup personal durant tot quest decennis.
0: Grazie Roman Dobler per merà un po' una vos sin quella carriera impressionante dell'ara gut Berami, ella in seu messaggi via video alla gic. Grazie a massa personas che hanno fatto il possibile che lei è venuta le uno che lei non credo gen e grazie Lara per tutto il successo per massa emozioni il de vos bonamin venions. RTL, RTL, a Puls, a Puls del Sport.

0: Las novitats ter RTR.
1: La disoccupazione nel Grischun è riducida la vetta al Fenadur, alla Svizzera, mancante probabile sia fine mira del clima fino al 2030 e provvede la scorsa inizione del preventiv. Da più di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las nov, al microfono fra Bus e Corinna Schmidt. Biendi. In il Grischun erano in sicte main persone senza lavoro al Fenadur, compagnia con il Cercladur e il Dombers riduzì per 30 persone sin 1200 ad Estoc. Quai risulta delle nuove cifre dell'Uffizi per Industria, Mastering e Lavoro del Grischun. La quota di disoccupazione monta con quai ad 1,1%. Guardasur l'intera Svizzera e il Dombers di disoccupazione però cresce la vetta in radont 139.000 persone. La quota è con quai s'augmentata da 2,9% sin 3%. La Svizzera ne viene probabil bec a contanger sia fine mira del clima per il 2030, provide le scorse inizions del preventiv decidides. Quai ha dice il ministro responsabile per l'ambient, consigliere federal Albert Rösti, anvers la Gazzetta Le Nouvelist. Con quai che una grande parte della riduzione del CO2 già è su la compra dei certificati all'extrajur, ne vese el en il contesto del preventiv actual bec co che la Confederazione veglia domagnar insieme als 300 fin 400 milioni francs necessaris. El prepare per quai una nuova legge da CO2 per il 2030 fin 40. La direzione della FIFA dimostra unità entro l'incontro della crisi in il Maroc che il presidente Gianni Infantino ha convocato. Attacces sin l'integrità della FIFA ne vengono ben tollerades a nom en una comunicazione. Il segretario generale Matthias Grafström ed els ulteriurs commembers della direzione han confermato sostegn ad Infantino. Grafström aveva ultimamente an discurrido din svilup irritant. La FIFA è plinavant se precisade tra sias 200 ad indis federazions per sbails, cenins ne vengen bec numnats. La ragione per l'inscontro della crisi è il naufragio del plan di Infantino da privatizzar parts della FIFA. L'intermediatur de servizi de transport Uber e ses partenari de software Wayvive dascien transportar en prims jars con autos autonoms a Londra. L'interpresa ha sovenissi en prima licenze per ils robotaxis. Lanciata en autos elettrics baiegiats en turn de viadi con manijuns de segertat. Ils en prims viadis de tesch con passagiers cerniz duin anc cumanzar questa stat. Tenor Uber an passa 100.000 persone a Londra annuncia interesse di din viade con in robotaxi. En il Stadis Uniz en già milis de robotaxis de viadi.
2: La meteo.
1: Oltre magari nives più spes, quae so tot en il nord del Grischun, en il sit date magari fases de solei più lunges. So tot al centro mesdì e si de quintar con Urizis. La temperatura cresce intra 25 gradi in il Sorsès e 28 in la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Gudì la pausa della snof, tutta un'ora nuova, contemplai un po' la snebla, sa che messa in piedi vigni, pi sciras, cu c'è da un qual de guat. È un in moment con vus, ascia Georgina Janchi, a musicalmen, oh, ascia un gic bupli udeo, ha? In italiana.

0: Kurz entre la snow, flasuras cu e erter, staten riccia per gratulà. Per in trio venza su nio posta cun auguris. A sameden esi nutal trombetta che contonge il miez centenè cul gida doz, asce festival cun contavel. L'ufficienza in politisch bagat neo dils ons, aber bo geografic. A stiamf esi la Margarita Salzgeber che complenesce il bi radun da Navontons. Ad en sur selva esi la casa son Giuseppe, a compadals, ca in jubilar en seu miez, ca astia ozia son pulit se gira, gevisa il menu de festa. John Battista Duff nasceus oz avon 93 ons. E da nossa vart propi mo il meglier at in ballezia gi de festa.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bogn engiadina punct. CH.
0: Ella è semplicemente nuova ascella Faviadi, la numero 6 del mains 2 del nom de Chi. Se vous en conoscessi Chi, una persona de vies cor che vous gies bene, e ora fa quella sorpresa. Lo cepai il telefono 0800 20 21 30, e ci sa forse su dinza, sono in quarto.

0: Sia, adussa meninza ortlas marvellas la scadiola fasca d'incas viadi giù e la bassa il cantun Argovia e in prem denza brossa il biengia Rosina Piccia la balla val Mustaira val Chiava. Buongiorno Rosina.
1: Buongiorno.
0: Plova in val?
1: No, amor, no. Ma è un po' nuvel.
0: In tic, forse l'hanno dato con due di guazz. Rosina, io sul lascio non che la scadiola fa viadi.
1: Ciao Bernard, io ti ho visto tutto il buon, perché se tanto e hai un bel di.
0: Iei Bernhard Hangartner, ne ve?
1: Iei Bernhard.
0: O se sto a sella c'entra giù la radio Rosina, sciog ve nus cheo.
1: Qua naia,
0: Ah, sciog figlie nus be mene be pausa, snus duas. Svessens be brin caffè on den terren. Rosina, el stat giù a Rinican, el cantun Argovia, a braina...
1: Ma el a comprà duas abitazions, in di mia casa paterna. E io sto anche la terza abitazione.
0: Ah, allora è il Adina Puspei a Valchiava?
1: Ele era qui e per il momento era qua, ma ele passa in sonda di ciò in giù per un po' più lungo tempo e per vedere qua lascia trametere la scadiola o la coppa o l'urinica.
0: Romon già l'hai preso?
1: Sì, questo sono ben romano.
0: Ah, grandios. Allora vieni fatta la festina per il suo tavolo e in Vallotz?
1: Sì, dobbiamo dire alle 3:30 di l'ora una buona torta e caffè.
0: Perfetto, donna Rosina, questo è già fatto bene. Allora, perché te inizio a scrivere l'adresso sull'etichetta spedita della Val Giordano se scadiola di 6:20. Bella festa!
1: Grazie, Fitch.
0: A tocca in altra gara, Rosina Piccia. Arrivair!
1: Va bene, arrivai.
2: La Coppina. Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Kul xulitim dils rebels menza direzzjum las Nova Maza, e Garina Jankin ċeva eplonet xulitja, ha? Per me Rukenji, Lu Kojinza, ċika Saramonj sa depli, ċika Tejkla RTR sa euna dina eunin tiktik depli. Elias Tuzeus surprenden kuart, ċej, ej lu xie kanis auditori venja savi, adudi?
1: Per example, Ceci gira alla déjà l'edizione del Rock Sedrun, no telefonare col comité d'organizzazione. L'ora c'è musica attuale ci inspirasce un dels novs stars de musica mundart, novan tips de musica, o co c'è la relazione tanto la nostra gruppa de viadi RTR e la città de Napoli es, novan una invista personale. Ceci taila RTR gina sa ad una un paio de più.
0: Ah, qua proprio sì. Sotto strihescio. Avremo una stutina. A te che il vino von.
1: Ti ho marita.
0: Per nissi su de pli. Buona emissione, Elias. Grazie. Vus continuai. E ben, bugien con RTR. Una bella, ha?
1: Hai. Ha? Una de festa.
0: Una de festa. Sweet dreams de Eurythmics. Ciao.

0: Eros Ramazzotti, Più bella cosa.
1: In 20 minuti la dici.
0: Musica italiana ed un premio italiano, dai, per indovinare un lo italiano. Qua scrive un deal ci disfer. Un lo italiano cerca noi qua in simbol in 30 minuti, a ciascuno dal ciao speciale. Preparati mina fin già i telefoni e aspetta un buon ed un premio con per prodotti. Buons talents. Wir waren in knapp 30 Minuten. C'è Chausses, Spezial. Speziale. Speziale, cosa dici?

0: O să l-o reîncoart. De la Zdeș, RTR, Sile Zuralia.
1: Ce ciausăs, dove siamo?
2: Prezentată Nikis Cuira, la facentă per mobilias e decorațiuns. Nikis-vonwelt.ch.
0: Dove siamo? In gio esce no cae la nostra vair da vono cercain un lo italian ed in retorn dai per la soluzion. Desh Franks in forma da bon da Niki ed un pacchetto di surprise con buoni e belli prodotti italiani. Tre persone possono partecipare e noi cerchiamo questo.
3: Questo è la dolce vita con colissa alpina. In questo è polenta più importante che pasta. Questo è magnet degli aut prominenta.
0: Se avete un'idea, telefona a 0800 20 25 30. Non c'è c'è un lo ci colia dolce vita con colissa alpina. Un lo in gioco polenta è più importante co pasta ed un lo ci disin magnet per promis. 0800 20 25 30. Des Franks Bons da Niki ed un pacchetto di surprise italiane spetten. Telefonai ossa lingias avertas. RTC Chausas, buon di.
4: Cuselias, ci. Bien dito e duf da surai.
0: Buon di, Don Imelda.
4: Io son busi gira, aber io dice il Palermo.
0: Palermo, mm-hmm. Palermo, co venielas in Palermo, Don Imelda?
4: Oh, io avevo scritto su Interlogans, avevo il Marao e Atlas.
0: Ho scritto sì. Un po' il concept da provare ora con fortuna.
4: Sì.
0: La strategia. Sì. Qua è una strategia che ci può funzionare, però ci non funziona oggi. Mi displaggia, Don Imelda.
4: Bien.
0: Un bel dì.
4: Sì, grazie.
0: Arrivai, grazie. Proposta numero 2. Dove siamo? In Gioesna?
5: Ticino, siamo in Ticino.
0: Ah, siamo in Ticino? Ok, ci sono il telefono.
5: Che Domenico Freschina.
0: Domenico Freschina.
5: Freschina.
0: Freschina. Domenico, Sar Domenico, c'è lo cerciaino?
5: Io penso io maneggio il Bormio.
0: Bormio.
5: Veltlin.
0: Bormio. Veltlin. Bormio. Hey, Sar Domenico, una bella idea, però... Am di splage, Bormio, nu cerciaina. Stai in farne avanti, già vis un bel dì e dis grazie fitch.
5: Siamo un.
0: Grazie.
5: Ciao.
0: E la terza proposta, la proposta finale, ci è al telefono, buon dì.
6: E dove Silvio Colomberti, in dì?
0: Buon dì, Sir Silvio.
6: Dove può essere Bergamo?
0: Bergamo, mm-hmm. Ok, Palermo, Bormio, Bergamo... Bergamo al terzo lo ci ven proponu qualche soluzione per un lo ci cert ci colia dolce vita con colis alpina in gioce polenta è più importante con pasta e in gioce pare da essere blers prominens Bergamo. Sir Silvio, funziona qua con Bergamo?
6: Buona idea.
0: Displagevel meinschna am displage
6: prima.
0: Ma è posso giusto dare la soluzione per questa domanda in nuovo qui, Sir Silvio. E comincia con C. Hai un'idea?
6: No, io sbagliato.
0: Como? Vai a cercare.
6: Ah, ok.
0: Qua è magari un magnet da prominenza non sbaglio a George Clooney là in una grande villa. Tante rotte. Basta, Sir Silvio, grazie fitch per partecipare, un bel dì.
6: Grazie a lei, sono io,
0: grazie. E alla prossima. Dai, come avessero cercato, in luce colia dolce vita con colissa alpina, in luce polenta è importante, ed in luce promis, residation fitch yent. Domani proviamo in ultima ada con una ultima nuova ronda in quart della Sdesh, qua pro RTR.
1: C'è Chausses, dove siamo?
2: Presentata Nikki Scurra, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: con Bruce Springsteen e con RTL tras la Giorgia. I'm on fire, buone bel di Romancia.
1: Hey yo, big wave, turn the mic on.

0: the shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out.
1: Las novitats ter RTR.
2: En Svizzera vegni a l'avenir pli ciarda tremetter brevs cun la posta. A la Svizzera mancende probabiles finemiras del clima fin al 2030. Depli de quas temas da Laura, dati os en las novitats de las dies, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. A partir de l'Auteron vegni pli ciarda tremetter brevs en Svizzera. In a brev de Standard de A-Post costa 20 raps de pli cun in franc a 40. In a brev de B-Post vimper 10 raps pli ciara a costa en avenir in franc a 10. Ulter de quai, da schassen questes brevs be pli pasach ciuncanta en steil de 100 grams scola posta comunicescia. La gliste del sprez per pacets ne semide per obec quai almain fin la fin del 2029. Suenter tractativas intensivas cun il sovegliader de prezs sein in se convenitze questa nova regulazium per ils proxims 30 ons. La Svizzera ne vegna probabel bec a contanger si a fine mira del clima per il 2030 provide las scursanizions del preventiv decidides. Quai a dice il minister responsabel per l'ambient Albert Rösti en vers la Gazzetta Le Nouveliste. Con quei che una grande parte della riduzione del CO2 già è sur la compra de certificati all'extrajur, ne vese el en il context del preventivo actual bec co quella confederazione, veie dumenach insieme nel stracen fin 400 milioni francs necessaris. El prepare per quei una nova legge del CO2 per il 2030 fin 40. En Svizzera se reduzeschen es rentes en abasten se vents bec pli per se gerar al standard de viver de fin qua de las persoones. La rajun et noch in studi la ferma reduzion de las prestaziuns o de la seconda piccia. De pi al 2012 seien es rentes de vegliadecna se reduzides per 16%. Quem muss el barometer de pensionament del Center de Facultat VZ. Oz sovigna cica aia in a paia de 100 mili francs l'on, suente la pensione an bun 51% de sia ultima paia scorrenta. Il 2012 era in quai anc 62%. Fertant che la renta dell'AVS saia adina venida adattada alla ceragia, saia la tariffa de conversion per la renta o della seconda piccia se reduzida constantemain. En il region eren in zig de main persones senza lavur al fenedur. Compagnia con il cercladur e il dombor si riduzì per 31 persone sin 1200 ad esdoc. Qui risulta delle nuove cifre dell'uffizio per industria, ma stern a lavoro del grigione. La quota da disoccupazione monta con quai ad 1,1%.
3: La meteo.
2: Oggi magari nivels pli spes, questo tutto è nel nord del Grigion. E nel sit date magari fases de soleil pli lunges. Soprattutto il suentermes di esi de quintar con Orizis, la temperatura cresce in 30-25 gradi e nel sorses a 28 in la regione de Cuira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di... Mes Radio.
5: El es Londa Lura, il man of the hour, si va per indie pop in dialect. EDB. El giovane Bernays, su una mince fin defna festivals e vin su una su e io ils radios. Per RTR da el queste efna intera tips de musica, da do dir precis qua, un quart per sales desh. Elias, tu zeas al microfon per vo. Bell, zens feiva compagnia.

Lenny Kravitz con Again. Er seira, als una a chafuse, als Stars in Town. E sapevamo che Cici ha suonato giusto davanti a lui. Il qua. EDB, nostro protagonista, da c'è tale la scena. Adesso domandai a Stefano Mincia di per tipi di musica, oggi è qua in precis 2 minuti 40. Dann leine Munde del. Mis Herz macht. Kus quais EDB. E del rest per ciccia EDB sta. Quando sa in Gynoter, co els vessa. Quando sa vanchel tu ne bein.

Edoardo Benato, Zdish, Ivan Chiset, Reserte Air, Gege va mezzdì, Roma ci è bel ciuscio con noi.

0: precízne z Dézsi Metz, RTR, Danin Sguard e l'agenda culturale.
1: Il Challenge.
2: Presentato il Lanzer Städtlifest, il 7 e 8 d'agosto a Lione. ilanzer-städtlifest.ch.
0: Per oggi, la giovedì del 6 d'agosto, ne c'è da via challenger.ch in occorrenza e quasi il giovedì libero das Kraftwerk ad Ander. E viene scritto qua da di storges captivantes grandi semis e di un padrama ci fan parte da di un gio anima sorprendente e plena energia. Das Kraftwerk questa sera è la prima de dudes presentazioni a partire dalle 8

0: Somerville, To Love Somebody, la 10:38, cu este zerte, iar în Giurgiu, la va mențidi. Cu este fiind defnă, alu par la Deja Vleada, il festival Rock Sedrun, Curtin Brucker, president del comité d'organizzazione, za tut temp per no, ed es ossa al telefon per una quarta batterlada. Bun di, Sir Curtin.
1: Dei, bien di, tot insieme, bien di.
0: Rock Sedrun 2026, Curtin Brucker, sind ce as dastan fans de musica live allegrar?
1: Also sparont sind in ne duas bialas seres cum bialaura, bejame magrons urecis, aber nu sein es al program de music in der grande variation, nu sein al venerdì sera la band Friday Music Factory, a sianter al Hendrik Freischlader, che in musicist de blues o de teatro vestia.
0: Mm-hmm. E la sonda sera da un inter program in giardinaia, se so bes vel per fare un paar gust, tante rotte spetta al Gianni Cenet. O er de la partida, son de sair al Rock Sedrun, la Bibi va plan. Curtin Brucker, la mezza in giardina, invitata eint al Rock Sedrun, cosa è nuova qua e là, la son de sair?
1: Also, qua è altrimenti casual, ma non svein altrimenti alla fine mira la son de genosa sera Ramoncia. A nu slain aide mai dat de tot as bands ce vinho de odler un cie la pusaiva data de suna al Rock Sedrun de onze qua in a constellation in di lines qua ce fod de nu splajai nu de sende tot se da mons at de esle grande find by vinho de quels artists I love out to eat at de
0: Idez entrada libre questa finde von Rock Sedrun. Quan si ast füssen flott per ci da proprio una bella festa al Rock Sedrun.
1: Also nu zwei night mein schon Nadine die quai cool entrada libre at al die quintain us sche con circa 4 tocca tun ci in persona per sera. Naturalmente dat je bie altres bialas occurrenze alla region tu sche in solo bi exact no prenden le jut parte, aber nur so ein Bierhorsch, sehe ich in unserer Region. Quintane, ich bin Bierhorsch, an diesem Festival.
0: Al Programm fein Minche, kas Gusch, Danir, Sedrun, Terlar, kolas Bands, kolas Artistes, kolas Artistes. In ultima domanda, ma Curtin Brucker, also weine la Dejavle Edition, las prossimas Dej Editions weine wand, kun tal Schlansch.
1: Die, qua, in a buona domanda, nu sessen, Quirta Wauner Festival wie in Sedina sind die Gestanken, also drei Zwei, Forza Cinzweslu, Planzio Surda, al responsable Dab, der Pejuvens, nur sie. Aber ich meine, mir finde mir, es ist schon, dass wir uns so eine Garantie in der Kontinuität haben. Ich spere fest, dass quella Historie der Rocksedrun kontinuiert. Und der Joka, ich meine, Nadine motiviert uns, dass wir in Wauner, die ich forza dati lui, tot ai nini in rochade, ci vin us prendi in fianter in juven, ai nis, o caldo, se ti ho interesse, se non siete nus.
0: Fingiai un paio in istorgia musicale tua cina, deja vla edizione del Rock Sedrun. Questa fin defna, grazie a Fitch Curtin Brucker, il presidente del OCA del Festival Rock Sedrun. Ci vuoi un bler plagiare, buon successo, Curtin Brucker.
1: Grazie Fitch, ed vus.
0: Grazie Fitch. Tutte le infos da esco ad una via calendar.ch.

0: L'Italia non porta a bere con Gianna Nannini ed un ragazzo come te, ma era la rubrica dels Impuls.
1: RTR Impuls.
0: Italianità e dels Impuls porta oggi l'autore in Giudinese, Fadrina Hoffmann.
2: L'Italia savura da tofarulls da vespa e gusta da gelato di stracciatella. In Italia è la lume della sera uscì l'omma che le indoresce contrada e domans. L'Italia tuna da melanconia, da fare l'amore e mare. Ved in quarzo una statua a Verona e mince cliché da vart bella Italia sa verificia. La città antica con la rena es istorge vivuta. Mince secondo Cantunin es un motif per fotografar. Il carabinieri paran be actors de film. Ed è fatta c'è spigliagnola Chaplin e slur frisura pomadisata amo perfetta. Le donne as movente da maniera sensuale e cincin fa un total spruch as doshna con le più belle maledizioni. Stronzo, cazzo, va fanculo! La pizza è simple mangi divina. Il maiol de vino è una rivelazione. Con 44 ronz viene nominata a modo una signorina e surven complimenti. Simplemente per cui ci sono una donna e gli italiani a niente le donne. In Italia viene tutta in via per mince toffa. Non sparta subitissimo quando la luce muda si inverte, l'ora da un concerto. As è da più di un minuto per percorrenti in un parcheggio stretto, as doda fin già cloms. L'Italia è semplicemente quel zic più intensiva e qua in mince riguarda. Ah, bella Italia, quanti enti c'è na.
1: Impuls.
0: In 7 minuti las undes romancia. Belgische cono, e tamo in Sicin musica. E allora fai una. De volas undes in avant con un pa' italianità.

0: Las novitats de RTR.
1: Os esi comprova, els pievels de vieuls can venits disentats a l'anquart en venits disentats con un pesticid. Ad en Svizzera vign en avenir pliciarda 3 meter brefs con la posta. Da plida quals temas ad a Laura, dati os en las novitats de las indisch, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. Ils Pievels de Vieuls can venis disientats lanciata cercladur a l'anquart en venis disientats din pesticid. Quae confermen las analises da din labor extern can venides publiciades oz. Schol Plantehof communicescha. Tril diever del pesticid ne saia però bec veni conchetà in surpassament. Il pesticid per tuccia vegn surtut duvrà per la protezione de culturas de frice e verdura ad er lubi en l'agricultura biologica, e però in grond privel per ils avielz. Tenor al Plantehof an totals 47 pievels disientats survivi, als avielz flaventats sein venits pavlats cun aua de zucer. La citat de cuira sodat question plirs premis de reconoscienza a de promozion. Quels e mince mai dotats con 4 000 francs. Ils premis de reconoscienza van al clarinettist Claude Buchli, all'artista Evelina Kajakop, ad alla stamperia del Cesti de Haldenstein en nom en ina communicazion. Con ils premis de reconoscienza vegna onora la vur culturala che sai d'importanza speciale per la citat. Ils premis vengen sodats als 25 de vost en il teater a Cuira. A partir de l'autoron vegni pliciarda 3 meter brefs en Svizzera. In a brev de standard de A-Post costa 20 raps de plicun in franc a 40. In a brev de B-Post vegni per 10 raps pliciara a costa en l'avenir in franc a 10. Ultra de quai, dascien questes brefs bepli pasach ciuncanta an stail da 100 grams scola posta comunicescia. La lista dels prezs per pacets na semide però bec, quai almain fin la fin del 2029. Suenter tractatives intensives con il sorvegliader de prezs, sain in se convenits a questa nova regulazion per ils proxims 3 ans. L'ultim quartal è in zic de pli confinarias a confinaris venits en Svizzera per lavorar. Cumpoglia con il quartal avant e il Dumberg cresci per 0,5%, come sono le cifre dell'Uffizi Federal de Statistica. Ils ultims 3 ans è però be cresci il Dumberg de confinarias a confinaris della Francia. Quel dell'Italia, la Germania e l'Austria per conto era sta stabil. Le cifre dell'Italia encizzont ides en avos. Quai des chas sortote varde far con la nova convegna d'Italia con l'Italia. Tenoch stimazions dels sindicats de Sinais ston confinaris per quai paiar de Plitalia.
2: La meteo.
1: Oz è magari nivels più spes, quasi soprattutto nel nord del Grigion, e nel sit dati magari fasi di sole più lunghe. Soprattutto il suentermesdì è il quintal con Orizis, la temperatura cresce in 25 gradi e nel sorses a 28 in la regione di Cuira.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci in rtr.ch.
3: Chattare una persona sin via a Napoli, ci traduce una canzone romancia. E allora chattare la versione italiana della canzone con quella persona. Pah, una vera sfida. Una sfida che Marcus Petendi ha provato a realizzare questo disco per RTR. Si ha funzionato, con il processo della cerca a tunare. Quello diventa qua, la prossima mezz'ora. Al microfono Elias Tsuzeos, buongiorno!
2: La start con RTR.
3: E per la musica, Procura, Jamilia. Yes, questa è quella canzone che avevo pensato. Questa qua è Superstar, del 2013.

0: Duzefnes Italia, na dolce far niente, co ci dis, ma dolce far molto, far pütes bleres la devise pro nostra gruppa de viadi RTR, ci procura per tunze suns taglianzi in nostre zondas. Stefan Dobler, Fabia Caduff e Marcus Petendi ramassan questi dis, las ultimas istorgias a Napoli, e des otzel ultim dis, un probabil er fingia sul viadi nevo, ed una delas istorgias cia Marcus a fingia realisa, es una canzun.
1: Oswaia per tradur e cantar automatic de Cha de Feu.
0: Automatic de Cha de Feu, la canzun ci tu nait l'original uscea. La strategia per Marcus è stata di accettare musicisti da via a Napoli, qua fa sempre, qua svaran ben tempo e voglia di tradurre una canzun per RTR. Dit più simple che ho fatto, però allora c'è una donna ci savesse aiutare.
1: I musicisti da via a Napoli sono fitch heikels con canzoni non classiche italiane. Qua questa qui ci canta I'm Yours, Jason Mraz o so c'è altro. Potesse forza essere altro, spesso è l'italiana.
0: Però allora dovremmo un po' in pazienza per accettare il dritto momento di discorrere con la musicista.
1: E non si interrompere, allora per cui sono qui e ho altro ho delle distanze e mi sbottis vero mangiare noi seccare, ma il risultato è che ho altro da cushion creep.
0: E devo aver accettato il dritto momento di interrompere e forza dire ciao, come va? Ed in giunce voglio, questa è vai libero con esercitare con la musicista.

0: Now, like, we practice a couple of times and then we do it, like, performance mode.
1: Okay.
2: Ed il risultat dat automatic per taglian la versione live, o coce Marcus jazz il performance mode, quel, dai qua, in pax minuti per RTR.
3: Al Puls dell'Italia.

Coco Jumbo, Mr. President. Questo RTR, per voi, in giovedì al 6 di agosto. Vanno a passare le 11. Estate italiana, questo programma, questo è il pro RTR. Marcus Petendi ci fa parte della squadra RTR, ci procura per storia solo dall'Italia. È stata a Napoli in via per cercare aiuto contro due in una canzone romancia, la canzone automatic, la c'è da feu. Aiuto al città di una musicista sin via, la musicista Valeria De Stefano, non ho dico a cociano esercita.

0: Like, we practice a couple of times and then we do it like performance mode.
1: Ah, performance,
2: ok. Diesem paar in die Schuhe Englisch, forse ein paar Romansch, forse ein paar Italiener, da wird radier, exercitare, cantare, se final manchi libera Napoli, la versione italiana, dat automatic, da c'ha da feu. Questo qua sono Marcus Petendi e Valeria De Stefano a Napoli con Automatico.
1: Sì.

0: luce nell'oscurità.
1: Grazie mille.
2: Figurati. Era meglio l'altra, però.
3: Musica romance in Gino Surprise funziona fitch bein per italiano. C'è bella versione, c'è vanno di det automatic de c'è da fu. Cantà in quiz casa da Marcus Petendi e la musicista da via a Napoli, Valeria De Stefano. E da, la resta era un video, la pro, da chattar, con tutti gli contenti dall'Italia via rtr.ch.
4: Al Puls dall'Italia.

0: precis per las 11:30, la dona de las novitats arrivada. La survista compacta a Corinna Schmidt.
1: Os esi clair, als Pievels de Vieux gen vignit si sientats lanciata fanadur a l'anquart en vignit si sientats ad in pesticid, que confermen las analises ad in labor extern gen vignites publicades oz. Tenor al Plantenhof am però tutels 47 Pievels survivi. A partir de l'autoron veni pliciar de tremeter brevs en Svizra. In a brev de standard de A-Post costa 20 raps de pli cun in franc a 40, in a brev de B-Post 10 raps de pli cun in franc a 10. All'ultim quartal en in zig de pli cun finaries a cun finaries venits en Svizra per lavorar, cum pregliar cun il quartal avant e il domber cresci per 0,5% sin passa 400 a 14 meli persones.
2: La meteo.
0: Oggi daia magari nuvole più spesse, impostate il nord e il sud, magari fasi da sole più lunghe, dovamo dire da quintar con orizis. La temperatura cresce su tanto 21 gradi, nel sur 6 e 28 la regione da Coeda.

Oshé Tuna. Oshé Christina Aguilera Tuna. Genie in a bottle. RTR. In Radon 20 minutes les dudes. Dus efnes per l'Italia zot, kajan Fabio Caduff, Stefan Dobler, Markus Petendi fat per RTR. Ed es az l'ultim di, des el di del viadi in a vo, paquetar las valises, las cameras, els microfons, et tor el tren in patria. Avant però, do dino mo in a certina postala, auditiva da Markus Petendi, dedicata all'ultima destinazione della gruppa de viadi. Napoli. Ciara città da Napoli, tu mi fai proprio nir caput. E se c'è scrivere te in un plet, l'ora fu squai brutal. Brutal stantus, brutal de dot, brutal trit, ma er brutal be e brutal fascinant. E te ne ora te bo ben doses de 60 fin 90 minuti, e l'ora dovrei una pausa per mi sfradire io. Ma X alt in questa città am tira su bider c'è in eind e da mal bsöndem la schar perder tanta la sia sine strette scul al civa su per sparaiz d'una wart lesa star qui per d'una e de cella wart non posso aspettar per abbandonare a te.

0: Večer že kon RTR in Džövdža avant med zdi. Al Matijo, v tako njoš rad, no tel vajn dodi, džišt avant kon mi dada.
1: Zdaj kaj, mi dadas, mi dadas den.
0: Al muzicište šta durand da štajle val frizal zur brajl, per lavorar vi de novos čuncuns. E de vos es retorn a časa a lax, avant pax di sa elfin ja podu, o forzer, stu vu, responder la domanda greva. La domanda. Davart il segn della vita.
2: Il segn della vita per me è ancora il segn di essere meraviglioso, prendere vere le cose, ienz in conquistions, essere cao per amici, le amici, e lasciare in se sez. Io credo che è un massa senso per me la natura in segn della vita. I si danza ne omar a tot un pao de pilons ne ven, per exempel, vese les causas con distanze, ort autres perspectives. Per mei quesce isch gom massa facturs che venien insemen, che daten a mi in sen.
0: Per ce non es per Matteo de Funz il sen de sia vita la musica? E ce rola jove quella? Respostas dai ele mischun vite creta questa domenica, qua al radio, las atle bonura, o... Schalivet, finja osse wie Play RTR.

Drumagia, in 7 minuts batte fingià menzdì. Es vu lascia il studio a Tobia Faller. Mes nom Elias Tuzeos. Fate un bel menzdì. Non sdo dinder c'è. Les 2:30 per una porzion gratulazions. Quisqua Under Pressure, Queen e David Bowie.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: In Connex con 47 Pövels dat Aviöls, ci sono niente centosa l'anquart, e sono clear la colpa di un pesticid. Ed in grigiume, con i giarsonedis, la grande parte fa un giarsonedi commerciale. Siamo gli arzums, niente la cioccolata. La marca di cioccolata Chocolat Grison è da cioccò, a cuira di ogni fa cioccolata, inclusive nuova bottiglia da vendita alla stazione di cuira.
2: Schokifabrik und Kur, das hat wirklich zusammengehört über 100 Jahre.
1: Hey, e nus quintenzli storge da passa 100 anni fabbrica di cioccolata cuira. Ed a proprio alimentazium, in nostra serie da stezzo dall'Italia, voque oz 30 roter pel Maradona Spritz.
3: Blu Curaçao, gin, prosecco e lemon soda.
1: Da più dal Maradona Spritz e la durazione ossessiva da Diego Armando Maradona a Napoli, udins verso la fine dell'emissione. Sono molto via Faler, già vuoi un interessante magazzino ed è di buon appetito. Was ist klar, als Pövels dat Aviöls, die zum Niestes Chantos Kommenzament Lüll Alanquart, zum Niestes Chantos de dün Insektizid. Qualo confermen Analyses de dün Labor extern, die zum Niedes Publicides Otz. La Selina Kistel, kurz Details.
4: Tiel diever dil Pestizid Agensburg constatau in Surpassement, quae al Plantenhof kommunikau. Il pesticid per tucau ven surtut duvraus per la protezione de culturas de fritz e legums ed ei lubeus e l'agricultura biologica. E leidenton in grom prigel pilzeveuls. Ort quest motiv asce il miet movini duvraus la noc culzeveuls golembo. Tenor il plantahof an tot ils curantesiat pievels tusse gaidenton surviveu. Contrari ai rapporti di certe medie. Il Zeveuls flavlentai seggiano vini pavlai con agua da zucchero e scia che seggiano puspe vini da servini. Per evitare restanze del pesticid seggiano tutte le spacce con le restanze di pavel vini da sbarjate. In alcun parte della produzione di mel e con quei ida a piarder.
1: In grigiume cominciò con Steven als Giarsonedis, passa 1500 juvenils, sum entros entel mondo lavur, la maggiorità fon Giarsonedi commerciel, colò comunicò l'Uffici Cantonel per formazione professionella, la Lara Cacen rapporta.
5: Ils de vos ans e la rengazione dels imprendisadis e spi populars in grigiun restada madema. Sigli in prim plats e gli imprendisadi mercantil, con 100 imprendists ed imprendistas uon. Egli on vergau an circa tutti in abiars facin imprendisadi mercantil. Sil se complaz suanda egli imprendisadi sco persona specializzata del sector de sanedat, con knap 130 contracts sottoscritts. Egli on vergau an se milion biars personas facin imprendisadi sco persona specializzata del sector de sanedat. Sil tiez plaz suanda egli imprendisadi en il commercio in dettagl, con 90 imprendists ed imprendistas, essa migliant a Lion Vergau. Le esperienze di de vos ons muessen che tocca 200 contracts vengen a un sottoscritts ils proxims mains.
1: In us restens giustet al tema marciò de lavur, al grigium au publicio oz les più noves cifres de disoccupazium, la quota esi di navos quista steht, Lurs Müller o las novitets.
6: In il grigione 1212 persone stade senza lavoro il fanedur, bun 30 pli pauk kank il cercle dur. La quota da disoccupazione ha montato in 1%, che ha comunicato l'uffici per industria ma sterni il lavoro del grigione. Il pli grand numero da disoccupati ha registrato la gastronomia, il settore della sanedate e la branche da costruzione. E l'intera Svizzera sa il numero di disoccupati per contro sa aumenta le vezze in bunci in 39.000, quai corrisponde ad una quota di disoccupazione da 3,0%. In il grigiun ha un 3 managis grigiun survegni in organizzazions per lavoro reducida, pli pauc canc il mais avant. La città di Quere surdat quest'on trais premis da reconoscenza. Onorats vengono il clarinettist Claude Buchli, l'artista Evelina Kajakop, schuer la stamperia dal Cestè da Haldenstein, ein nom en ina comunicazione. Con il premi da reconoscenza undrescia la città in lavur culturale dal main di Agenz, che è importante per Quere e per ses contorn. Plin avant surdat la citat trais premis de promozion che van al regisur de teatr Jonas Bernetta, la cantautura Enis Badi e dalla sautunza Ellen Wolf. Tutti i premi sono dotati con mince mai 4.000 francs. La sordada è il svencin da vust in il teatro da Quera. A partire dall'autoron vengono più chiaro tra mettere brevi in Svizzera. In brev da standard da posta A costa di 9 in franche 40, pia 20 raps de pli che finus. In brev da posta B vengono 10 raps più chiaro e costa la venire in franche 10. Oltre da quai dascian queste brevi mo pli basar ciuncanta in stal de 100 grams, quai scrive la posta Svizzera. Il spritz per pacchetti na sa medium per counter beach, quai al main fin la fin dal 2029. Sventer tractativas intensivas con il servigliade dal spritz san insa convenizza questa nova regulazione per il proxim straisons uscia la posta vinavant. La Swisscom fa la prima mesedat de l'onda mai in svevte matutine da pli gudogni. La svevte sa es reducida per 3% sin radun 6,2 miliardes francs, cum preglia con la medema periode de l'on avant. Per l'inna sa es da possibil da spargnar kurs per l'autra er la fusion de las due societats affiliades italianas Fastweb e Vodafone contribui al gudogni. Con questo risultato Swisscom surpassa le specie als analysts, quels avevano quinta con demain gevuta e demain gudogn. Il secondo quartal dell'anno in Venice passa 414.000 confinaris per lavorare in Svizzera. Comprelià con la medema periode dell'anno passato, sai qua in leva augmenta di 1,3%, quai mussen le cifre attuali che l'Uffizio federale de statistica pubblicà. Il Davos Traison sei e mo il numero de confinaris della Francia s'augmenta mercantamain. Quel dell'Italia, la Germania e dell'Austria sei resta stabil. Il numero de confinaris italian sei es reduzi. Quai sei tranter auter de contribuir alla nova convegna d'Italia tranter la Svizzera e l'Italia.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Passa 100 anni alla fabbrica di cioccolata Cuira, prodotto Chocolat Grison.
2: Die meisten Schulklassen, Bündner Schulklassen, waren damals wirklich noch zu Besuch in der Schokifabrik und haben dann noch die frisch hergestellten Schoki degustieren, probieren können.
1: Ossa della fabbrica ni reaktiveda, nus quintensli storge della fabbrica, scuccia la marca is resusteda. Siamo al cult di cioccolata, niente al cult per Diego Armando Maradona. La Fabio Cadufa ci incontrò in nostra serie da state Altars per Diego Maradona a Napoli e gli ci fa la croce davanti al portretto.
7: Diego Armando Maradona per me è vita, per me è Dio.
8: E quindi è diventato veramente un Dio, capito?
1: Scuccia l'obsessione per Diego Armando Maradona a smuosa sulle vie di Napoli. Udins in un per minuto. Al primo guardenzo ossa scuccia che va in avanti con l'ora da state.
0: La meteo.
6: Il svento mesiesi, per grande parte sul traccio, lo camanese da quintar con urizi seduradis. La temperatura massimale è tra 24 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quira. Da maunda in una mascheide da nivel se da soleil, lo calma in poi venir blec, quai sortut il sventer mesdi. A Quira dati da maun intorno 27 gradi a Samurezzen e da Samurezzen dati 23 gradi.
1: La marca di cioccolata Chocolat Grison è resusteda. Bot 30 anni, siamo a Cialint un Sprüngli, va a la fabbrica di cioccolata Cuira. Ven la marca di Ciodruveda e da Cuira des di Ciognirfat cioccolata. La Lara Cacegn, su della storia della fabbrica di cioccolata a Cuira.
5: Cioccolata con nus antiras, cacao da vaina e tablas da cioccolata. Tocca a 30 anni, ai quali vengono produzioni alla fabbrica di cioccolata e la Wiesenthal Strasse a Quera. Durante Varga in Centenè, ai quella fabbrica sta di una parte importante del mercato di Quera, declara l'archivara del mercato Catergina Matisse.
2: Schokifabrik und Chur, das hat wirklich zusammengehört über 100 Jahre. Und das ist bis heute noch so. Es sind wirklich sehr viele Personen, die sich noch daran erinnern. Auch die meisten Schulklassen, Bündner Schulklassen, sind damals wirklich noch zu Besuch gewesen in der Schokifabrik und haben dann noch die frisch hergestellten Schoki degustieren, probieren können.
5: Entschiet a tot il Geneva vel centenè col chemiker e fundatur della fabbrica Karl Georg Bernhardt. Il lume de quera ampruava bugeno causas di l'archivare del mercau. E biasa vida a Karl Georg Bernhardt erimnau all'exterior. Suenter siu studi a el luvrausco chemiker all'Engeltiara pitart alla conditoria de Ciutat en Lettonia. Scoda vos a el luvrau in una fabbrica de ciugolata en Svezia.
2: Dort ist vermutlich das Industrielle dazu gekommen, weil in der Zuckerbäckerei vom Grossvater ist das eher ein Handwerk gewesen und es ist anzunehmen, dass er in Schweden wirklich technisches Know-how noch mitgenommen hat und Verständnis wirklich für die industrielle Produktion.
5: Lu Ayel Turnaus in Patria. Seine Experiences und seine Vida rimnada einstades las dreches premisses per fundar in acne Fabrik a Quera. Insieme con suo partenare d'efficiente, Charles Müller, ha egli fondato la fabbrica di cioccolata il 1893.
2: Mit dem Charles Müller hat er sicher einen guten Geschäftspartner gefunden. Charles Müller hat Erfahrung gehabt in Exportgeschäft in Singapur, auch auf einer Tabakplantage auf Sumatra, und sicher einen guten Geschäftssinn.
5: Lanciata deine Storie de Success. In ilsem prims produkts importans della fabrica era il cacao da vaina scopurla. Per pitart e la ciugolata con le snicciolas antigres venire vitir, il lascinum nau Kernbeisser. So interplir sons de success, alla firma Chocolat Griso è passantau temps bigrefs, declara l'archivara del mercau Katarzyna Matisse. Schon per exempel durant le secondo jahre mondiale.
2: Im Zweiten Weltkrieg war es Krise. Es war auch ein grosser Mangel an Rohstoff. Also sozusagen kein Zucker vorhanden. Und das ist auch eine schwierige Zeit für jede Schokifabrik. Und in der Zeit hat Chocolat Griso sicher viele Schwierigkeiten gehabt.
5: Im Jahr 1916 hat die Firma Lindt e Sprüngli surpriu la Firma. E varga 30 anni più tardi, il 1997, hanno inserato la fabbrica e calato la produzione di cioccolata a Quera. Il pionier e fondatore della fabbrica, Karl Georg Bernhardt, ha ottenuto più conoscenze. C'è che sai di buon giustificato, ma ne è l'archivare del mercato, Katarzyna Matisse. In sappi in mince casi che il saudit il pionier su grons da cioccolata della Svizzera. La produzione di cioccolata a Quera ha una lunga storia. Et ella va un vinovon. La firma Chocolat Griso arriva in una nuova stizione ed ha stizione planizzata dopo per produzire cioccolata al mercato e la fabbrica veglia. E ci sa, forse diventa Quera ingi per in luogo centrale per la produzione di cioccolata.
1: La Lara Cacenzo della cioccolata da Quera è la marca Chocolat Griso. La nuova bottiglia di cioccolata, la stazione da Cuira, Evra, Pushmem Sanda, al Zoccia Wurst, da più da quella e c'è ci des il plan da Vosvart, udins dura questa sera, entro il magazzino della Cinci. Dal semis duchs de cioccolata, mudenzo a setal sentiments de vacances, nos nis da nossa seria de state, so dall'Italia, e nossa crew de RTR ci des il moment de return da Napoli.
0: Sole, mare e gelato.
1: A Napoli ho la Fabia Caduff, vis qua ciosa ce la nuneggia e ce mevis, l'obsession per Maradona. La lieta Napoli sai affascinata dal balapeist Diego Armando Maradona. La Fabia dice che Maradona sai per gers indigenza Napoli, più importante col Papa da Roma.
9: Mes viadi in cerca dels festiz e la fascinazione per Diego Armando Maradona a Napoli comincia a Lourdes dei quartieri spagnoli. Il centro storico di Napoli, in giù che le giasse sono strette e la vita è palpabile con bottiglie, traffic turisti ed indigenti. E davanti tutto, in giù che Diego Armando Maradona è dappertutto. E de Minchun e Minchun che fec la domanda sur de Diego Armando Maradona comincen a strelligiar els ulls e no volen più smetter de quintar de lur balapeist.
10: No, vabbè, Maradona ha dato pure tanto esempio di vivere, che Maradona ha aiutato molto il popolo napoletano.
11: Per noi è stato uno che ha dato voce al nostro popolo rispetto al nord.
8: E quindi è diventato veramente un dio, capito?
12: È una religione, dico Armando Maradona, come il Napoli, cioè, ce l'abbiamo tatuato sulla pelle. Io non l'ho mai visto giocare, però mi emoziona solo parlarne di Diego.
10: Le famiglie che erano bisognose lui aiutava.
13: Per me, penso che Maradona è nato nello stesso anno in cui sono nato io, 1960. Lo stesso piede, 39 e mezzo, 40, però purtroppo non la sua classe.
9: Singles energia di scuori con Maradona. Un uomo con nome Salvador ampiglia giusto con sai. Vieni, vieni, dice e maina a mai un permetters più in su in una bar, fin da voint in un localet piccinet, in gioci un trico dovrà da Maradona penda in ramavi della pareit.
14: Questo sei tu con Diego Armando Maradona?
10: Maradona io.
14: Era un momento che... Com'era questo momento che si pensi?
10: Che ancora oggi piango, perché io lavoravo nello stadio quando lui... giocava nel Napoli.
9: Il trico tuoce ad Antonio, ci quinta celve in mince bunura ente quia a far la cruce davanti Maradona.
10: Vedi pure la maglietta sua.
14: Tu vieni ogni giorno qui e guardi e...
10: Ogni mattina mi faccio il segno della cruce quando entro.
9: A mai fascinesce che una persona può talmente dar forza, davanti perfino un dels segni da vivere. Antonio e Salvador dicono che stasera in il caffè Nilo e davaira al murales da Diego Armando Maradona. Un caminar tras las giasses ria Maradona da mince vart versun. Un portret disegna sun quista parete d'un sun lotra, fotografias da Maradona in scenaco sonc, binderas qua e binderas là, t-shirts, magnets, portaclaves, bacers de caffè ed er nus baiva a Napoli al Aperol Spritz. Ma bene il Maradona Spritz.
14: Cosa è dentro del Spritz di Maradona?
3: Blu Curaçao, gin, prosecco e lemon soda.
9: E Cici Doda ci ha di scuorin da Maradona vengono antiers e voler quintare da Maradona ci ha dato speranza ad un Napoli pover. Il Maradona ci ha lasciato essere melder al sud del nord dell'Italia.
15: Io ce l'ho tatuato sulla pelle, se lo vuoi vedere.
14: Il tatuaggio? Oh, guarda qui, posso fare una foto? È più importante del Papa qui.
15: Sì, è più importante anche di Dio. Lui è per noi è come, non lo so, è l'immenso.
14: Il segno di vita anche un po'.
15: Sì, è il segno di tutta la nostra vita.
9: Finalmente c'è il caffè Nilo. E c'è chat qui an fa proprio Starstut, un altar con cavels da Maradona. Il possessor quinta con una baia coci desnue quella.
16: 40 anni fa abbiamo viaggiato in aereo, vedi c'è la foto con me con Maradona, dopo una partita del Napoli, lui quando si è alzato sul sedile è rimasta una ciocca di capelli e l'ha presa, 40 anni fa, e sono 40 anni che sta là dentro, è una reliquia adesso.
14: Quasi, è quasi come una religione.
16: Una religione, per noi napoletani è una religione.
9: Ed è Reldis Murales sto giravaira, io continuo a sviati, vinci in scontro ad una bottiera.
7: Diego Armando Maradona per me è vita, per me è Dio. L'ho vissuto quando è venuto a Napoli, io abitavo proprio dove lui si allenava e quindi ho avuto la fortuna di vedere i suoi allenamenti. Ancora adesso mi commuovo se lo ricordo.
9: Curcella si mette in scena per la fotografia, usceccia e la carezza il portrait di Maradona col man sul cioda del suona un po' stutta e dello stesso momento fascinata da quella ammirazione. Usce l'önch non era Maradona nempe neanche a Napoli. Dal 1984 fin dal 1991 al giovà per il SSC Napoli e guadagnà un giù de volotter e manà spranza in bler de pico ben balapeter ilse las napoletanas. Però dels problems che Maradona aveva con drogas e polizia non discuore in giun. I deploration ci desia finir usce. Pover Maradona digeni. E muden subito da sciotter le algordanze del buons tempi. Da fatta del barbiere è poi a giavisar la frisura di Maradona, però quella sei agnuda un po' or della moda, dice il titolare dell'affare, intanto ce il taglia als cavels ad un cliente.
17: Diciamo che è quella dei calciatori più contemporanei, De Bruyne, Mertens, Maradona un po' meno.
14: Ma era una volta Maradona tutti?
17: Ma perché era anche il periodo che si portavano quei capelli, il riccio, il volume, le lunghezze. Sì, però comunque Maradona è l'idolo a Napoli, quindi c'è sempre qualcuno che ce li chiede.
9: Porte da voi al barbiere, ma nella via da qui su e io ri finalmente del murales da Diego Armando Maradona. E io non sono l'unica che aveva quella destinazione. Blair Zotters con t-shirts da Maradona guardano plein rispetto verso il portretto.
14: Sì, per Maradona siete qui?
18: Sì, per Maradona, è stato il giocatore più forte di sempre.
14: E siete apposta arrivati qui a Napoli per vedere dove lui era e cosa faceva?
18: Eh sì, perché lui qua era il re.
14: Cosa significa per voi ora di vedere anche questo?
18: Un'emozione enorme. Niente.
14: Per tutta la famiglia così?
18: Sì. Tutti tifosi di Maradona.
19: Sì.
14: Scusate, siete qua apposta per Maradona?
19: Ah, siamo d'Argentina.
14: Argentina, para Maradona chi?
19: Sì, venimo acá por Maradona, ovviamente.
14: Emozionante?
20: Emozionante, molto emozionante, sì, molto lindo.
19: ¿Cómo lo quieren acá, Maradona?
20: Muy querido.
19: Nos sentimos bien, como argentinos acá nos sentimos bien.
9: Napoli es diventà un lieu de pellegrinaggi per fans de bella pe de tutto il mondo. Ed erce Maradona, non era ad una un sogno, per i napoletans es el un dio.
1: La Gjövgja Kulcanil Rumänsch, vus weiss o di al magazin de las Dudes. Lurs Müller omis ensemble presentò las novitets. La Selina Chistelle es responsable pel contenia. Mia nom Tobia Faller, a la mezza vocena venculas gratulaziums. Edi adia e ste bene.

0: Kun Franz in Jordi is la sdude gemetzka pro RTL.
1: La gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: L'emission in giocia gratulantes e gratulants può fare un piacere giubilares e giubilars. Congratulazions, con giovis de musica e con la chance sunt dus bons pel bogn engiadina a scuol. Filion de din quart, stanno a disposizione. Gratulain qua, giubilares e giubilars del ses de wurst. Ed in romain vossas festines un po' a moda auditiva, schalaivet. Al microfono per quella ciascun, Elias Tuzeos. Allegra. No cominciamo la nostra emissione LNG di notte a Sameden, in gioccia Nutal Trombetta, a 50 ons. Per Nutal, da scappellere un perplet, ci stanno scritti qua, per Bappi, no ad gratulare da tot cor per tes mezz centiner, 50 ons, no ci vijai in blera sandai fortuna per oz e per aduna, jode tes di con una festa grandiosa, io clin con ciara compagnia. Closa branclada da tes chars gnoccalins da Sameden. Al giovis musical per celebrar 50 ans Nutal Trombetta da Sameden, vende Max von Milland über den Berg.

Über den Berg, Max von Melando Dipper, un mezz centinaire, 50 ans, no tal trombetta de Sameden. Questa è l'ora delle gratulazioni, no gratulain, no feste già in jubilares jubilars. E qua fanno questa da insieme cool comune de Schanf, ci ha lasciato tramettere gratulazioni per la Margherita Salzgeber de Schanf, ci ha 90 ans. E sta scritto quella gratulazione il presidente comunale Gian Andrea Bott, la superstanza e l'amministrazione comunale di Schanf gratulation all'abitante e giubilera donna Margherita Salzgeber per sia 90 anniversari e già vi un buona sandet gera fortuna ed un stupend di d'anniversari e nabbi qua il comune di Schanf tramette in un gevush musical del cor viril Guardaval Zuz per 90 ans Margherita Salzgeber de Schanf la Mastralia.

La Mastralia, cor viril, guardaval zuaz, dedicà al 90° anniversari de Margherita Salzgeber de Schanf, al comune de Schanf, aveva tramis cordial saluts per la giubilare. E con qua arrivano fin già per l'età de 93 sons, John Battista Duff, ci sta la casa San Giuseppe Cumpadial, se des oriunda mais de Sumvic, celebresce quas 93 sons, e per sar John Battista vaino per flots plets, oz asce testa Duff, festival 93 av l'anniversari. Nel giubilato su un vice è dina da buona luna e gaudo le scuote spasseggiate. Preziamo testa, ma sgratulando da cor e ci vediamo tutto il bien per il avvenire ed oggi una biala fiesta. Cordial saluti da concussadentes e concussadents del personale della mia casa, della casa San Giuseppe. Er per John Battista Duff, o così nomina nel Testa Duff, vaino pront musica, in questo caso della Società de Musica Sumvic Cumpa Dials. Per 93 sons, John Battista Duff, talaino la marcia urba.

0: La marcia urba della Società de Musica Son Vich Cumpadials, dedicata al 93 aval da John Battista Duff, ci sta in la Casa San Giuseppe Cumpadials. Ed è solo in quarta luna. Non abbiamo svelto avanti, ci sono arrivate le linee del telefono dell'ar, ci ci capita con la cupina del 6 de Wurst. Oggi abbiamo anche un telefono da Rosina Pitch da Valciava, ci ha telefonato per la cupina. E qua è per sé Vagina Valciava, ci ha là una abitazione da vacanze. Sta in sé a Rinica nel centro Argovia, a nome Bernard Hangartner, a Oz al Zetantavel. Alles però presente in Val e là viene a pare il fatto festa oggi. Dal seguente plez alla Rosina Pitch drizza ora.
1: Ciao Bernard, io ti ho visto il buon per te se tavol e hai oggi un bel di.
0: Oggi Rosina Pitch per Bernard Hangartner ci ha zettanto uns non tramite una tazza con in perducerias ci vi sein bler plagiar. Comunque. Ma che ti?
2: Per vos, con vos.
0: Ed ossa, l'anciana qua, ufficial meins als telefons, almain fin quarpa saluna vana temp, 0800-2525-30 telefonai, gratulai a vossas chars e chars cian ozz al 6 de vost anniversari. E con impain, fortuna, gudenia vo dus bons per bon giardina per colas, quella giubilar o quel giubilar ce vo indicai. Vedno, tra in la busce la fin dell'emission, scodit, fino al main quarpa saluna esna qua. Linges avertes a partir da subit 0800-2525-30.

Sam Fender, 17, Going Under. Vă să vă aibă cu ce zlură de las gratulățiuns pro RTR. E pro las gratulățiuns, mai erin șna, e grai la pronunția, magari un tema fici important, și va per noms, și va per lös, o și va per titles de cenzuns. Ed e na in preis, in a lecțiun, noț, e na avant, ce sarà costat? Avant 15-20 minuts, modera e anunția la cenzun la Mastralia, cor viril guardava al suoz. Era mo con preleer pensa forza fissa la Mastralia, en orientava mai vide la Magistralia, e ha una cifra in flot messaggi di una auditura c'è corretta mai, la Mastralia. Di mena, qua na in price, grazie fitch per quel feedback constructiv. In a vostro programma, noi l'hanno dato a voi questo palco per gratulare a vostre ciars e ciars. C'è nozze il 6 di vostro anniversario. Voi potete fare qua live al telefono con un giovice di musica e con la chance di guadagnare un 2 bons per il buon giardino a scuola per la giubilare o il giubilare. La fine dell'emissione tra nella buscia, fino a avere 1, 2, 3 giubilare e giubilare iscritti. Se voi annunciate, allora è la chance 1 a 4. Amo buono!

0: Senza averti qui, RTR, lunese precisi, non ci fermo. Un telefono per gratulare qua a Vienola 820-25-30. Giuseppe Duff de Mustè all'apparato. Buonasera, Allegra.
1: Yeah, buonasera.
0: E il gratulesso al padrino.
1: Yeah, exacto. Mm-hmm.
0: Posso esordare ad lui il splet?
1: Co?
0: Posso esordare ad lui il palco?
1: Che è il
0: e il dascio osse gratulare. Con che plez gratulaina?
1: Allora io le gratulare a Givenja a del tutto bien. Io feci proximo in una visita.
0: Ed è il John Battista Duff, 93 anni, yes. 99 pelet, una gratulazione. Al sta la casa San Giuseppe. Sir Giuseppe, il padrin, c'è il printip? Fale un po' fiasta a un...
1: No, fiasta, ella è un paziente tutto speciale. Ma... Se avesse modo quel, in quel mondo, se avesse non è bene.
0: Also, un buon umano?
1: Ja, ich bin bien Christian, ja. Extrem bien, ich bin in der Kasse, ich bin der Kire.
0: Ja, da ist eine gute Kompanie.
1: Ja, man ist schon. Ja, so ein halbes Schiss, Event.
0: Aber allora, er hat dit, ich da mal eine Visite, prossima Mensch.
1: Ja, ja, ich fäche nur die prossima Mensch eine Visite.
0: Ah, okay. Und in Regalin Musikal, wenn er, bei John Battista Duff, Vater unser,
1: ja.
0: Hanne Haller.
1: Yeah, genau.
0: Prima. Sir Giuseppe, grazie per il telefono e un bel dì.
1: Yeah, non mi deve mai ringraziare.
0: Grazie. Addio.
1: Addio.

Hanne Haller, Vater unser. Bueno, so dico a proerte a rilura delle gratulazioni. Una gratulazione ci è stata dedicata a John Battista Duff, che ha 93 anni, sta in casa San Giuseppe. Non vediamo in per minuto, ci avessate una gratulazione. Sinclea va qua via WhatsApp 079-270-07. Ripeto, 079-270-07. Noti la preleam per voi, la gratulazione. Ed er quella gratulazione entra in la concorrenza per due bons, per il buon ingegnere scuola, per la giubilare o per il giubilare. Non abbiamo un po' di tempo, forse sarà vicino.

0: Quarpes a luna. RTR culur de las gratulaziuns als ses. Da vuost, domini venci sesi de stato in uro in paim. Pui qui et trais jubilars. Jubilars vena podu presentar qua cun una età totale de 233 ans. Se dos 73 persoonas, traina una persona ci gudoina dus bons pel bon in giardina scuola. E qua es la seguente persona, la invera, ci ciaoz la fortuna. Margherita Salzgeber da Schanf, ci hat 90 ans, gudoina dus bons pel bon in giardina scuola. Ci vizien bler per jaira, la dona Margherita. E dovrà in questa occasione giusto per gratulare a tutte le giubilare, a tutte le giubilare. Da questa missione, d'accordo, tutto il buon per il vostro anniversario. Speranza che avete un dì in pli con belli momenti, un dì in pli con sorprese, forse con un per vivas, con un per flotz plets, con un per belle certine, prelette per voi, con un per regalins. Semplicemente un bel dì che voi potete passare in buona compagnia e con sandà. Grazie a tutti per tutte le gratulazioni che lo dite via rtr.ch. Con tutte le info, gratulare. Mes nom, Elias Zuzeas, Rumancia. Grazie per l'attenzione e fate un bel davamezdì.
1: RTR, las gratulazioni. Il suento mezdì, der RTR. Con scovridas.

0: Les novitats ter RTR.
1: A l'anquart survivem plirs pievas de vieuls in atissientade de pesticids lanciate de cercledur. E la posta svizzera augmenta il prezzo per trametre brev a partire da Lauteron. Qua in dus les temes, ozze les dues, al microfono Urs Müller. Buonasera. Usa si clare il spievels de vieuls che in veniz di sentats lenciate da fenedura l'anquart in veniz di sentats din pesticid, quai an confermales analises din labor extern che in venidas publiciade soz, quai a comunicia il plantahof. Der il diever dal pesticid nasai den tant bitch vini conciata in surpassament. Il pesticid vini surtut duvra per la protezione de culturas de frice e verdura, den tant sai el fitch privlus per a vieuls. Tenor il Plantahof an tudels 47 pievels di sientat survivi. Il savieuls flavlentat sein viniz pavlats cun aua de zucer. En il grigiun e 1212 persona stade senza lavur il fanadur, bun 30 pli pauc gank il cercledur. La quota da disoccupazion aia montadi in 1%, quei a comunicial uffizi per industria masterni lavur del grigiun. Il pli grand umber da disoccupat sai in registra la gastronomia, il sector della sanedat e la branche da construcción. In l'entire Svizzera sai il umber da disoccupat per conter s'augmenta levez in bun 139.000. Quai corrispondi ad una quota da disoccupazione da 3,0%. La citat da qui resodat queston trais premis da reconoscienza. Onurats vignen il clarinettist Claude Buchli, l'artista Evelina Kajakop, Schuerla, Stamperie dal Cestede Haldenstein, ein in einer Kommunikation. Con il premi da reconoscienza, undresce la citata in lavur culturale del Main Diagons, che importante per quera e per ses contorn. Plinavant sordat la citat trais premis de promozion, che van al regissur de teatr Jonas Bernetta, la cantautura Annie Sabadi e de la sautunsa Ellen Wolf. Tutels premis en dotats cun mincemai 4.000 francs. La sordade dels premis e il svencin de vust en il teatr da Quera. A partir de l'autoron vegni pliciar de trametre brevs en Svizzera. In a brev der Standard der Posta a kostja den auf in Franke 40 pia 20 Raps de plike finus. In a brev der Posta B vigne 10 Raps pliciara e kostjen l'avenir in Franke 10. Ultra da quai daschen questes brevs mopli pasar cun canta in stal de 100 grams, quai scriva la Posta Svizzera. Il spritz per paket na sa medium per conter bitch, quai almain fin la fin dal 2029. So enter traktatives intensives cun il servigliader dal spritz sein insa convenienza queste nova regulazion per il proxim straisons uscia la posta svizzera vin avant.
2: La meteo.
1: Il Sventer mes diesi, per grande parte sur trac, local manesi de quintar cun urizis e duradis. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il Sventer mes di der RTR. Un sempre verts hits e scovrides musica non stop.

0: Las novitats de RTR.
1: A l'anquart survivem plirs pievas de vieuls in atisientade de pesticids l'enchatte de fenedur. E la sopranista sit tirolaisa Clara Sattler mora sventre greva malsogna con 63 ans. Qua in dusels tema sozza las trais. Al microfon Urs Müller. Buonasera. Usesi Clerils, pievels de vieuls, che venis de sentats l'enchatte de fenedura l'anquart, en venis de sentats din pesticid, quae an confirma las analises din labor extern, che en venides publiciade sots, quae a comunica il plantahof. Ter il diever del pesticid ne saia den tant bitch veni constata in surpassament. Il pesticid vigna surtut duvrà per la protezione da culturas de frice e verdura, dentant sa el fitch privlus per avieuls. Tenor il plantahof an totils 47 pievels disentats survivi. Ils avieuls flaivlentat sain vignits pavlats cun aua da zucer. La sopranista dal Tirol dal Sit, Clara Sattler, è morta in livelli decine da 63 ans, entro curta magreva malsogna, quai rapportan pliris medias italianas. Clara Sattler è s'engagiada ferma main in la promozione della scena da chante da cors, quai era in l'engedina. Uscia a ella dirigì il cor mascedade zuz ed a instruì chant in la scuola da musica d'engedinota. A partir da l'autoron vegni pliciarda tramettre brevs in Svizzera. In a brev de standard de posta a costi de 9 in franghe 40, pia 20 raps de plique finus. In a brev de posta B vegni 10 raps pliciara e costi en l'avenir in franghe 10. Ultra de quai dascien questes brevs mobli pasar ciuncanta en stal de 100 grams, quai scriva la posta Svizzera. Il spritz per pacchetz na sa medium per contra bitch, quai al main fin la fin dal 2029. Sventer tractatives intensives con il sorvegliade dal spritz sain in sa convenizza questa nova regulazione per ils proxims traisons uscia la posta vin avant.
0: La meteo.
1: Il suo intermediesi, per grande parte sur trac, lo camenesi de quintar con urizis ed uradis. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione de Quira. Da maun, dat in mascheide da nivels e da soleil, lo calma in poi venir blech, quel sur tutto il suo intermediesi, a Quira dati da maun in turn 27 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Si la strada 13 in direzione Quera, dati colonne strante Rotenbrunnen e la Pun Rehanau, qua è per via da Memia Blair traffic. Jeda quintar con radunt 15 minuti da pli temp da viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suo entomesdi der RTR. Und Semper Verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: Musica per Rine Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

0: Les novitats der RTR.
1: Zwenter les boves, la vien vals charle pusper verte sur la fin demna. Edel commerci in detail noden il plus, quae grazie al commerci online. Quae indus les temas, oce les quater, al microfon Urs Müller, buonasera. La via in Val Charlie temporarma in averta per il traffic motorizza a partir da venerdì sera alle 6 e fin di indisdì in demaun alle 6. Qua scrive la vishnanke de scuol senza a pagina di internet. A partir degli indisdì sai la via l'ora puspe serada durante il dì. Per pedons e velos per contra sai la via puspe averta permanente main a partir da venerdì sera. Per via de Bova se la via serada tra entre Sognon e Charles de Pila fin de Fanadur. La sopranista Sid Tirolaisa Clara Sattler è morta in la veglia decina da 63 anni entro corta greva malsogna, quai rapporto in pliris medias italianas. Clara Sattler è engagata ferma mai nella promozione della scena da chanti da cors quai era in l'Engiadina. Uscia ella dirigì il cor mascedà da Zuz ed ha instruì chanti nella scuola da musica d'Engiadinota. In Svizzera il commercio in dettaglio fa in sicte pli svevte la prima mese d'at dall'on. Comprià con la medema periode dell'on passata e la svevte sa aumentata per 1,2%, quai ha comunicà l'Associazione Professionale Swiss Retail Federation. De contribuir sa a questo aumento sur tutto al commercio online, quella è nuda in plus de 3%. E nel sector de non-food sain la svevte sdentanza reducides. Per cui pretende la branca sostenga la politica, tra l'altro con ore di apertura dal negozi pli flexibles. La partecipazione alle votazioni federali al 14 del cercle dura ha montato un 99% e riuscì a stare surproporzionalmente in alta. Polarizzata è soprattutto la votazione davanti l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milioni. Qua demuose l'analisi da Vox che l'Institut GFS Berna ha fatto. Intanto che 95% als aderenz della PPS ha indicato all'iniziativa, IMO pli 38% della PLD vota già. Per la PS il Sverz ha anche 10% di già. Queste valori extreme sono da attribuire alla tematica della migrazione, uscita GFS Berna. Valur somigliante sei a 30 auto data l'iniziativa da limitazione il 2020.
2: La meteo.
1: Da maundat in Maschaide da Nivelse de Soleil, localmein poi venir blech, quai surtut il suenter mesdi. A quira dati da maun in turn 27 graz.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 in direzione Quera dati colonne strante Rotenbrunnen e la Punri Hanau, quai per via da Memia Blair traffic, via da Quintar con raggiunt 15 minuti de pli tempte viadi. Colonne stati ersi nel traiect da Pian San Giacomo e del Pastel San Bernardino.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Le Jurenze de Tempesto dit, quens dans chels paus Schweizers Emanus Giofignos a questa stet, per tu cedis impustut la Svizzera dal West. A Leipzig sum jetzt kunscens novs Details sur de la drona explosiva all'aeroport e da cura des der Sionir fat ciculata sot la marca Chocolat Grison.
2: In einem ersten Schritt haben wir jetzt hier am Bahnhof in Chur unseren Chocolat Grison Flagship Store. Und der ist einerseits Verkauf, Produktion und auch Museum.
1: Cici des l'idea da vos wart e cici sumals umems da vos wart udins ila seguanda mitit. Ed enci notra premiera giovina rolla in nosse mischum. Al Running Festival a Samurezen es quista fin d'evna pa la prima vota tota fat sur la direcciun dall'organizacium dal Marathon de Schis in Giardinais. Per ce iscu udins vers la fin dalle mischum directament dal chef della corsa Menduri Kasper.
3: Per noi come Marathon era che veramente un po' l'idea da fare una volta in stedica cosa.
1: Mio nome è Tobia Faller, già visto un interessante magazzino della Saira, questa giovia al Sisa Vost. La stagione è sotto a conseguenze per l'agricoltura in Svizzera, già le parerie sono annunciate danze, le giurenze della tempesta. Ho presentato oggi il primo bilancio, l'Urs Müller ha le novità.
4: Per via della Sicilia, un redund 1100 managis agricoles annuncia finus dons alla sicuranza Schweizer Hagel. La mesedat dels dons, che sain viniz annunciats quest don, sain stats en connex con las celires, a confermar la sicuranza sin du monde dall'agentura de novitats kisten SDA. Quai sain surproportional main bleres annuncias de don. Las bleres sain vinides de la Svizzera Franzosa. Anche possono ins Beach dir, quand grons gils dons per l'agricoltura seien effettiva mein. Schweizer Hagel assicuresce bruno in 2400 managis agricoles. In Italia vale per 27 citats grondes il pliauc cialim d'alarm per via dell'onde de cialira. Per tuciades seien 30 rauter las metropoles Roma e Florenz. Ils proximes dies due dar temperatures de passe 40 grads. L'onde de cialira actuale durian fin mezza vust, stimmen ils meteorologs. La cialira extrema in combinazione con l'auta umiditat dell'aria saia in privil da sena data cut e quai bicmo per persones pliveglias e drautes gruppes periclitades. Il reassicurader Swiss Re ha fatto de pli gudogn l'en prim semestre dall'on. Cumpriglia con la medema periode dell'an passà, sa il gudogn s'augmenta per 9% in 2,8 miliardi dollars. Quai ha comunicia il concern con sedi a Turic. Ine delle regioni saia che ha dato mai in dons tras catastrofes della natura. Per l'entiron de gestione quinte Swiss Re con in gudogn de passa 4,5 miliardi dollars.
1: Nus guardens all'ester, in Germania dall'Ost, lasun cumparias novs details in connex con la drona explosiva, ci desnide scoverta all'aeroport da Leipzig.
4: L'aeroport de Leipzig è paramo per pauc miciad in catastrofa. Quai rapport ampliris medias tudestias in connex con l'incident de dronas. Elles se referescono in rapport dalla polizia confidenzial. Tenor quai la drona stade equipada con una charge esplosiva ed è venida chatata da sper in avion de vicira ucranais. Questo avion sa è stato chargiato con munizione dal militar. Angedinen esi bic clerci che è responsabile per la taccia supponida. Tentant detia speculazions che la Russia potesse essere stata involvida. Con un appel alla pace ed a dismettere tutte le armi atomare se la città giapponese Hiroshima sa ricordata dalla bomba atomare che è venuta abitata giù avanti a centi non stals americans. Ozzende mauna la socia di un quart tempo local en redund 50.000 persone sa radunate per una minuta de silenzi. Er part dalla cerimonia tradizionale en il Parc della Pace an delegazions de passe 120 paiais e dall'Unione Europeica. A Hiroshima en 140.000 umans morts fin la fin dal 1945 en conseguenza della bomba atomara. Trais di Splittart, ils 9 d'avust, an els americans bita giù una seconda bomba atomare sin la citat da Nagasaki. Paux di Splittart al Giappon capitula. Uscia che la seconda guerra mondiale è de facto stata a fin.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Sha nostalgia diventa realtà, la marca Chocolat Grison a cura da sia comeback.
2: Wir müssen noch Produkte verpacken, noch Schoki produzieren und dann sind wir bereit für am Samstag für die Eröffnung.
1: Scusa quel Deutsch, Deutsch ist Storge de Cura resüste, push mem a Cura, quintens giusto scu prossim. E più tard, al Running Festival a Samurezzen is ja lunch un punkt fix sul calendar de courses de Cura in Svizzera, su de la nova organisation e c'è ci des previs quista fin d'evna discurins in un per minuts.
3: Nus fanse dünne dit, nus nu fanse un guata ege nov, de l'otra war toki ca tot, otras possibilitäts er per nus, ein la Kommunikation, ein la Kollaboration, con partenari, con sponsor, su sia vanno in storia, ci vorranno veramente chintir sul tuo dan.
1: Al primo godenzo a sentire, scucciate la situazione su via e scucciate che voi in avanti con l'ora.
0: La meteo.
4: Da maun dat in a mascheide da nivels e da soleil local mein poi venir blech, qua isurtut il suenter mesdi, a cuire dati da maun entorn 27 graz, a Samurezzen dati entorn 23 graz.
0: Vias e traffic.
4: Sin laut der Strada 13 in Direktion Quira, da die Kolonne strand der Roten Brunnen in La Pundri hanau, quai per via da Memia Blair Traffic. Jede Quintar kun redund 15 Minuten da pli tem da viadi.
1: Nos vens udioce mes disco c'è la fabbrica de ciculate de cuire e si de sereda vens Charles 30 anni. Zieva passa 100 anni produzione de ciculate sotto la marca Chocolat Grison als ultims decennis per l'intun sprüngli. Dal 1997 la fabbrica nida sereda, ma ora la marca Chocolat Grison nida reactiveda. Due uomini da fer vogliono perciò produrre ciculate e la veglia fabbrica a cuire. Ma il primo di tutto vogliono aprire questa fin d'evna una bottiglia di ciculate alla stazione, che deve essere un uscenum no flagship store, una bottiglia grande. La Lara Cacegno visitò la bottiglia ed ho discurria con Smneders dalla nuova firma.
5: Alla stazione di Quera, se l'altezza era il treno da Rosa, dati ne vende sonda in una nuova stazione. La firma Chocolat Griso vincheu a vendere ciugalata. Tablas de ciugalata alva e nera, rucles coloradas e ciugalata vegana.
2: In un primo schritt haben wir jetzt hier am Bahnhof in Chur unseren Chocolat Griso Flagship Store. Und der ist einerseits Verkauf, Produktion und auch Museum. Das heisst, dass die Leute auch etwas über die Geschichte von Chocolat Griso erfahren.
5: Declara il Co-Fundator e Manada de Ficenta Fabio Kohler. Avon sis ans an elle siu bab Patrick Kohler en flauò qu'il nom historic Chocolat Griso sauda pel moment en egin. Il nom de la firma ca duron cien ans produceu ciugalata a Quera. Con quai che Patrick Kohler produceva già avon ciugalata, aini si decidi de funda in a nova firma e de vender ciugalata su quai nom.
2: Mir han dosi produkti Spezialitätenladen in Graubünden verkauft und viele Leute sind immer zu uns gekommen, haben gefragt, gibt es wieder die alten Produkte, den Kernbeiser, den Torinetti-Riegel, und wir haben gemerkt, dass wirklich die Leute das noch kennen von früher, dass noch die Emotionen da sind.
5: In der Schie, ein ist aus Omens, kun Regis Grigiundes, decidi, da darf er in der Stizun a Quera. La fine mira principale sei di Antoni Nautra, di Fabio Kohler. Els lassen portar a Novos la produzione de ciugalata a Quera e la fabbrica scottoc navon 30 tons. Cu chi vigne d'essere sci lunch, quei seggi greve de gi. Mo.
2: Das kann grundsätzlich sehr schnell gehen, weil wir jetzt merken, dass die Leute extrem cool finden, dass wir da nicht mehr nachkommen. Könnten wir grundsätzlich per sofort wieder in die alte Fabrik. Wir sind hindurch schon ein bisschen alles auch am Planen, wie das dann dort eingerichtet wird, dass wir dort wieder eine Schocki-Fabrik haben.
5: Kuh, die dat effektiv Ciugalata produziert a Quera, quai stad an untigeles Steiles. Sco proxim stand las Lokalitäts a la Wiesenthalstrasse, pus bei deventar in Leuk de Produktion.
2: In den Raum, wo wir rein würden, das ist jetzt ein leerer Raum, dort könnten wir grundsätzlich per sofort rein. Wir haben schon Abklärungen mit dem Brandschutz gemacht und das ist alles in Ordnung. Das heisst, dort können wir grundsätzlich unsere Maschinen einstellen und dann Schoki produzieren.
5: Pil moment vegn la ciugalatta da cioccolà griso è un producida alla Svizzera centrale ed el cacao vegn da Costa Rica. Con grisunna è la ciugalatta da cioccolà griso vera main?
2: Mir sind dra, dass mir lokali Zutaten ausgraben in unsere Produkte. Bei den Kakaobohnen ist es natürlich schwierig, weil halt keine Kakaobohnen in der Schweiz oder in Graubünden hergestellt werden. Und wir haben jetzt ein erstes Produkt mit lokalen Walnüssen aus Malanz. Und das ist jetzt mal unser erstes Produkt mit lokalen Zutaten aus Graubünden.
5: Patrick e Fabio Kohler haben in Piemont-Londres de revitalisare la Tradition della Produktion der Ciugalatta a Quera. Doch in Chiaischilunsch dati in altre Produktion der Ciugalatta, nu kinsa IMRA, koi vegn facch, in forma pincia e la stizun.
1: La Lara Cacenzo della marca Chocolat Grison ci desnir reactivi da Quera, ci eva sciars trais decenis. Dalle calorie di cioccolata, non so se tal arder calorie, siamo rezzene questa fin d'evno in centro del sport de Curer. Per la 46esima volta è il Running Festival in Engia di Gnota. Previste sono più corse, la corsa principale è in domenica e la menia da sel, sursilo a plema a Cianfer fino a lei da Staz e dall'odere c'è una vostra siamo rezzene in tutto 52 km. Il Running Festival viene organizzato quest'anno per la prima volta dall'organizzazione del Marathon de Schis Engia di Nai. Quello surpigliò l'evenimento questa primavera. Il Roman Dobler rapporta.
6: L'organizzazione del Marathon de Schis in Gedenais ha schon fatto durante gli ultimi anni certe laurs, il mandat per la quarsa de Stein Gedenais.
3: Per noi come Marathon era che veramente d'una un po' l'idea da ferne moter in stedt che c'è. Grazie a questo in Branche Segno, Jazz Bein Ensemble aveva per lunch e che c'è in stedt.
6: Dice al meine gestione del Marathon de Schis Menduri Kasper. Als discours ed eventual mein surtor al Running Festival sun nits durant as ultim sons ad una più intensiv si concrets. Il invierm pasalura sound las duas societats chatadas.
3: Es allura vis sai che fesel più ferm sein da propci integrir kiste corsa eintle organisation complete mein l'organisation del Marathon in Gerinais e o assessens uscina vent.
6: Al Running Festival 2026 è la prima edizione sotto la bacetta dell'organizzazione del Marathon de Schis.
3: Per noi sono i differenti aspetti che ci fa segno. Appunto, di una parte a vera è un evenimento. Durante la stessa, noi siamo di una dita, noi siamo un buon agente, perché noi siamo in Engiadini già avuto corsi ed evenimenti, perché noi siamo di là, noi siamo. Ma ci fa giura segno che dall'altra parte, che ha tutte altre possibilità per noi, anche la comunicazione, eigentlich Kollaboration er kommt Partneris kommt Sponsor so schier wenn sie nicht storge ci poranza vara manch kinter so tu dann
6: Kula Maridaglia dall'organizzazione delle due occurrenzes arriva tutto in altra piattaforma da reclama in futuro se speri propri da profitare in de cell e da poter iniziare sinergias Menduri Kasper.
3: Ma che la giuri una conseguenza, appunto, ci può fare insieme, che dottor una volta differenti combinazioni ci può fare, appunto, giusto per fare reclame per una o per l'altra corsa. Fanno accorto in un sfratto tutte queste possibilità.
6: In futuro si speri proprio da poter profittare in decel, e il Marathon de Schis completesce e scegliere si esporta. Con la corsa de stapa, ogni ossa Porsche, sportista e sportisti, era una concorrenza attrattiva durante il mais de sta.
3: Per noi è importante che ci possa in questo primo anno fare una corsa uscire in evento c'è il partecipante veramente non bada non c'è grande la differenza tra ENS e US non sono già un corto tempo per le preparazioni e vorrei che loro ziva proprio in evento e badare loro questo passo che stanno ci vengono.
6: In scelta questa prima edizione sotto l'organizzazione del Marathon de Schis in Gedinais des essere una per ramassare esperienze. A partire dall'11 20 l'organizzazione l'ora proprio in irfatta da prima d'avent del team del Marathon. I l'ora sa vuoi erderci a fare reclama per la quarsa sco ce l'ave nome al principi nempe ingadin sommerlauf.
1: Al Roman Dobler su della nuova struttura del Running Festival a Samurezen. Le scorse sono queste fin d'evna, la corsa principale da Seglia Samurezen e in domenica. Vus weiss u die l'informazium de las cinch, responsable pel contenier es la Selina Kistel. Lourdes Müller om is ensemble presentò las novitets. Der nus woken avent zeo la meza cun sport. Trent Rother cun Lara Gut-Berami e la fin definitiva de sia carriera de skis. Edi pel moment a dia e già vision avent una pacifica saira cun nus.

0: je sais pas.
1: Stiletto, chantadura da Lyon, con una nova canzone di quest'anno. Désolé, pas désolé, in Giorgia Saira. In un per minuto la mezza, l'urudins a Jürg Ackermann, da essere meteo. In nuocio che do, da mem, fich probabile per temporez da stet, so el. E che co, e sound da Londra, dal 1904. Eurythmics, con Annie Lennox. Here comes the rain again.

0: Dann haben alle Fans nur Ciao gesagt und haben gemeint, ja, aber ich könnte schon meine Zeit schauen.
1: Sei der Chance, ho la gut gia quella volta. In quel momento ti la sai restita fignoz?
2: Ricordo il mio primo podio a St. Moritz, cadendo al traguardo. Durante la premiazione, la sera, è stato un turbinio di emozioni, incredulità, gioia sfrenata, aggiunta ad un pizzico di disorientamento. Ero felice e spensierata.
1: Después amorezza in sogni d'estiers un per medaglias, due volte ora d'un campionato mondiale, quattro volte argent e tre volte bronz, una medaglia d'oro olimpica, due medaglie olimpiche di bronz, due vittorie del classamento generale della Coppa Mondiale, una cola piccina di cristallo per il slalom gigante, sei per il Super G, 48 vittorie della Coppa Mondiale, 101 plazze da podest e tre volte il titolo dell'atleta svizzera dell'anno, nempe del 2006. 2023 e 2024. Ed oz ho la ragut per ami di Tadia. Condir grazie fich ed ce la allegra ferm te dir de ciocul schis.
2: Grazie per aver fatto parte di questo viaggio straordinario. Grazie a tutte le persone che amano e vivono di sport. Penso che nella vita ci sia un momento per tutto. E ora so che non è più il mio momento di mettermi un pettorale e fare delle gare. Non vedo l'ora di sciare e sono felice così. Lara.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, Pacific vs. Seas, aus der Gleise Chanel Romansch. Noch sehen Sie super Novitäten del Sport.
1: RTR Sport.
0: La FIFA tegna offiziellement la stengia a sia president Gianni Infantino. Quel era nia critico ferm per vide sia plans dat investors per championet di mondial. Oz so la FIFA missa demonstrativa mensch Davos Infantino, cia la Federazione Mondiale non accetta un giunes attaccia sull'integritet della FIFA. Qualunque genomine in comunique, cia la FIFA otra miss Oz si avvi una seduta d'urgenza a Rabat in Marocco. Al segretario generale della FIFA Matthias Grafström, els commembers presents dello scenum no Management Board egen garantia d'Infantino lur sustegn illimitò. La nazionale da ballapè dell'Uruguay ha un nuovo trainer. Quasi in anterior giovedì, nazionale dell'Uruguay, Diego Forlan, il trainer de 47 anni, è il successore dell'Argentin Marcelo Bielsa, che disegnare la show, ci aveva 3 anni, ci aveva la Celeste, e svolge d'oro al campionato mondiale in America, e la fase da gruppi. Diego Forlan è il resto melder, tregante de gol, si li storge dalla nazionale dell'Uruguay, e lo tratt per l'Uruguay 36 gol, in 112 giorni, usceb gers, Ginoter e del 2010 era il Nier Cernier, quella volta in ciascun giovedere, scumelder giovedere del campionato mondiale, quell'anno era l'Uruguay, arrivò in til semifinale del campionato. Si ultimo titolo con la nazionale Offerlan guadagnò scu giovedere un anno più tardi, dal 2011 scorcia l'Uruguay aveva guadagnò la Coppa America. Scu trainer, oltre no, Trent Rotter al CA Peñarol e la prima divisione dell'Uruguay. Hockey sul ghiaccio, al HC Ajoie ho impiegato a Daniel Carr, che si esegue il giovedì ester per la prossima stagione. Al Canadais è già sottoscritto per un anno, la tecedra da 34 anni oggi vuole l'ultimo dels Milwaukee Admirals e la AHL. Anzi, va il giovedì 5 anni per Lugano.

0: Il dia del RTL.
1: L'importante dots con Patrick Wichert. O se es clair, che els 47 pövels de Viöls sono nuits donagiats al començament de luglio a l'anquart. Scotch il Plantenhof informesce an analyses de labor confirma che els Viöls sono nuits des centats con un pesticid. La buona nova, tutti els pövels per tox an survivu. Els Viöls in de Blitz sono nuits sustenuts con aua de zucer e des an recreats. Una dover inadequata del pesticid non ha tenor le ricerche, però può venir comprova. Il metz viene impostato dovrà in la coltivazione di frutta e verdura ed è perfin permis per l'agricoltura biologica. Nave la natura capitals, din per sé erse il marciato de Gersuns. Il centun grigion ha pubblicato le cifre davanti ils novs Gersuns ci comincen questa stalo scolazione. Tanto ils vainch mansters ils più populars es chatta in avant classikers scola commercianta. Allo stesso momento hanno certi mansters guadagnato popolarità. O se toccano di nuovo tante altre assistenze da praccia della medicina da Dainz, scoer qua fures per gli gersonadis più ricercati in congual con l'on avant. Constant restano mansters sco paura, silvicultur scoer mecatronista d'autos. La statistica dettagliata c'è taiva di voi sulla nostra pagina di internet rtr.ch. La sopranista del Tirol del Sud, Clara Sattler, è morta all'età di 63 anni. Scocce le medie italiane rapportano es la formatura de vus e manadra de cor morta da vo quarta greva malattia. Clara Sattler aveva ingaggiato intensivamente per la promozione della scena de chant e de cors in Engiadina. Usce a ella instruì in la scuola de musica in Engiadinota e dirigì il cor majdà de Zuz, tanto otter er al festival della chanson romancia del 2022. Ci tramette a partire da l'on ci va in chartes paia de più. Una charta de standard de posta A costa 9,40 in vezza de 1,20 francs. Una charta de posta B costa in avenir 1,10 francs in vezza de 1 franc. In più vale per queste chartes 9 in pais maximal de 50 in vezza de finosse 100 grams, scoccia la posta informescia. In giunts mi domains da intanto per els prezzi de pacchetti, almeno fin la fin del 2029. È già vuoi una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
2: Col programma Romance Pacific, Tresa Saira, in un per minuto, venque italienternus, Marcus Petendi, Fabio Caduff e Stefan Dobler annunciano della loro expedizione Giol Süd con loro podcast della Saira, il ram della nostra serie da state. E più tardi, dins, c'è musicisti o cantadores ci vengono presentati oggi l'emissione Arch Musical, l'emissione da musica ci vengono di Ninja Saira, da vendere la sese mezz, e sono il Tobia Faler, ed è già visionamente una divertibile Saira su queste zone.
0: RTL, informativ e divertente.

0: La stet col programma Rumänsch in Giöv Giasaira, la squadra da DRTR ci dera als ultims dies a Palasseria da stet in Italia. Qual è già in video accesa? Stefan Dobler, Marcus Petendi e Fabio Caduff è passato l'ultima evenemez a Genova, a Bologna, a Roma ed a Napoli.
1: Dolce vita con RTL.
0: Ed oggi udins l'ultima edizione del loro podcast della Saire e noi ci guardiamo in avanti insieme se loro vedi.
2: Buongiorno al ultim spuntino, al nuovo avvel, al 6 de agosto. Noi registriamo oggi la buon'ora perché non siamo davanti sul tren. Ci sono in pensamenti in questo momento.
3: Scusa, ma se bada, non ci sono un'unione proprio... Propi fit fitch, con quel che tu stotta di ora in intensità, i senza sdona un con tutte quelle impressioni, cosa va da sonne pa?
2: I senti un po' otter.
3: Esatto. Hai.
2: Forse perché ci non vanno con la buona limonada ir. Hai. Però avessi forza di dà. Non levano ir e lui riesce intorno alle set.
4: Hai, la set.
2: Questa, la set ora in città e quel stanz della limonada alla cosce aperte. Questa hanno fin già fatto sai la soncia. Non deve più. Una limonata ci fanno in via fin già da spè 200 anni.
3: E per quella è sninuccia minaz, grazie a Marco Strastotlasias. Tu vedi in punt sulla carta del handy.
2: Sul più l'estante.
3: Ah, qui è lì, allora. Io ma in giù è lì, quello in giù è qui, qui. E loro rivizza l'anno dè. Basta.
2: E questo fa un fresh quel zio del limone. Coola pleccia, adesso sarà anche il saft della pleccia, acqua minerale e backpulver.
4: Alvamente?
2: Adesso c'è polvere da... E allora scima qua su, adesso qua fanno sveltisce mi intorno col sdun, e allora esplodisce qua un pacco a cola con un mentos, e allora danno a e per c'è qua da uscire una cumeggia, sono tutti passanti ci fanno gliotte le ciomme spaccino sulle ciocce e per qua è quella limonata alla cosce aperte e noi per vita ci piace che c'è una pensata forza il primo
4: per questo ti dico mi devo questa domanda
2: preciso ma fuccia è sempre qua per una corta rimsumazione noi eravamo a China in un fitch bel locale c'era fitch interessante e noi siamo sul planzura a mangiare China, sono andato a vedere il tuo plan, e sono andato a vedere mo in giunco, se non c'è niente. Pianto il cameriere. E quel ha proprio una cura di nuovo, fitch bene, fitch stretto, con una mamma col popino off una sci. Anzi, questo era...
3: Anzi, era proprio da sper nostra maisa, permanente maisa.
4: Ne un metro.
3: Fabio, ti abbiamo già deciso di osservare,
4: e al sapeva, ma non è impostato, c'è un leven. E lei ha detto, se tu pigli questo, tu pigli questo, tu pigli questo. Poi c'è della light e leva, ti hai non di con i romanzi.
2: Ah,
4: ma no, also quello era solo un po'.
2: Quello è un po' così dell'acqua, c'è sblocchino, fa notizie su di noi. E loro sapevano precisi che c'erano line, e loro vanno a due, tre spazi grandiosi pasta, per me siamo un pesce. E la prima morsa, la cosa è guardata in pelzol, e aspettava una tua reazione, no? Guardate, buono, ah. Ma, hai, siamo buoni, ma...
4: E loro stavano tutto ciò da ablaia, e mi servivano semplicemente scocci a mangiare.
3: E se mi scocci desa qui a lunch sulezzi moderni, la commedia snida relativamente svelta, era in forma di un chantador, con quel tamburino.
2: Ah, è preciso.
3: Quel era io era, mola.
2: In mezzo al discorso, da un verso, da venire da scala su, e loro aveva il tambur, circo c'è grande, co... Boh...
3: Ma con una plauna, più
2: grande, con una pizza. Ah, con una pizza napoletana. Ci dà il resfitch buono.
4: E ella sono per noi la tarantella.
3: Precis.
4: Che c'è un speciale ritmo di qui. E noi ci sotto, allora ero un po' curioso, un po'... Tu sai, le storie, tu sono slexico.
3: No, no, ella declara qua e là, quasi in sé. La tarantella è scritta in sot, c'è una incletta ret quel napoletan, un sot da d'una juvna ci desnida piclada da d'una rogn, da d'una tarantola, o io non sa ernuglia, e per ablarora quel tussi si squasla, eccetera, in un ritmo speciale. E questa la tarantella ci desa qui a Napoli, pare fitch de rasada, ieri in Calabria, scoccia la dite.
2: E qua era proprio fitch in flot, flogiani, tamburi. Loro scolini lo vanno a mangiare fin proprio in... un grandiu strat. Lessa dir.
4: Ah, quello è super buono, proprio c'è.
3: Napoli va pla un'etta fine, esa Napoli è una città internazionale. I perfin, as numbers, le stargas, des autos, des tefins, a un CPL per Polonia. Al primo dice, noi ci arrivazza qui e diciamo con voi, ma cioè, dai, a qui a towns della Polonia ci sta una Napoli, o perciai. Finci ad erano dienti nel caffè e venio des per mai, a un postuzzi tefins, sulle vespe, a un su, quest numbers, esa. Io vedo il caffè, venio un er con su sulla numbra PL, e ti aveva un set napolitano scuola del codice. Mi pensa, qua non può esserci c'è qui sono della Polonia. E loro hanno le do, perciò c'è qua esistente, ma tu Marco Zeri, non li abbiamo.
2: Dai, ecco, per qua c'è qui in Italia hanno da pagare fitch autos polizia di sicurezza.
3: Al suo Napoli.
2: In costruzione Napoli. E c'è naturalmente qui viene a ir con i codici, quando si accidenti, ti ha fatto fin già in brugli. E non lascio dirci qualche capito, se qui da più con altri sluzzi, ma pare sono scorsi qui per sicurezza per veicoli 2-3.000 euro l'anno. E quelli prendono ora la licenza qui a Napoli e in Polonia dai firme apposta per quel caso ci annunciano che c'è un nuovo veicolo, comprano il dettaglio e fanno l'isen con il numero della Polonia qui a Napoli e loro pagano 300-600 euro l'anno. E per cui qui è tutto c'è il numero della Polonia. Also, i pare che in Polonia si fa un schema legale, ma piuttosto gris, ma pare di funzionare qui fitch bene, also sa e tabla fitch.
3: Na Napoli è semplicemente altra scolaresca che non è dell'Italia. Semplicemente altra. E qua a Nervis è Fabio l'attardiente con quel managione di taxi, ci cioè, ha portato là della spacca a Napoli, veni quartin della lingua, e io dice, siete ma il napoletano non ha da ce far nulla con l'Italia. E lui dice, non Italia ha non napoletans. Non hanno da ce far bler con l'Italia. Cler c'è noi sono italiani, ma in prima lingua, qua è l'importante, esci da Napoli. E lei allora ha fatto quel conguale, c'è la nazionale da Balapè, io un tournier internazionale, e allora ciao nella hymna, siamo fratelli, fratelli d'Italia. E quella hymna vesse l'elda ciao insieme, l'impostut con quest del nord, ci te dice tutto il resto dell'on, c'è l'esi un dejuttel, c'è l'esi un lader, e c'è l'esi un criminal, no, c'è qua non va, c'è con quest l'anno ciao l'el fratelli.
4: E qua, e c'è quelle domande ce ne fatte alle gliote qui a Napoli, e qua era d'un in tema, quel essere zootemes al nord. Questo è ciò che ci occupa a modo di una fermission qui.
2: È proprio una città estrem fascinante e è una fitch bella fin per questo viaggio, pare mai. E ora avanti sul treno, ci mancheravo il più fermo.
4: A vus natural, man! Da vol caffè.
2: Da vol caffè.
3: E il spuntino.
2: Hai. Qua non ce l'era mancato. Col piccolo discorso. Qua fa bene. Also, in queste condizioni, qua c'è il insieme, e vero, hey, vedi, vedi, erci, qui c'è un po' di stress qui, in questa città. Qua è schon, hai.
4: Non potessi fare la domanda alla chef redazione Bari, fizeremo special.
2: Forse prolungare il viaggio.
3: Preciso. Erano, per esempio, l'erviso in bel placata, in la spacca Napoli, appunto quella via ci va tra il centro storico, tappezzata, plain con Maradona, i placazzi in via di Naon, da Napoli. Là era un bel ciateo, con scritto cioè a Napoli, crides duasiades. La prima volta che tu arrivi a Napoli, c'è tutti i paesi, ma c'è caos, c'è isia qui. E la seconda volta che tu abbandoni a Napoli. E qua è una sua ragione, esa Fabio, perché tu vedi blersi in scontri con gli altri in via. Quella cordialità
4: ti è restata. Questa è un'enorme impressione. Perché in giro non domanda chi esci, chi fai, l'impressione è il giudice, semplicemente. E il giudice, non è... Come dire, guarda qui, hai la soluzione, in principio, ecco mai io muoio a te la soluzione. E qui mi ha fatto impressione. Devo la prima impressione ce n'è giù qui, e quindi ero del trend, ero se c'è da si pensare di questa città, ed è tutto semplicemente un po' bler, ed è più di tutto, ed è di più lute, ed è di più canera, e vengono discorri un bler più accentuati con mani e pezzi, non sai fare rispetto discorni insieme. O se ce non sai proprio, no, c'è pensi di questa città? E da vorrei vagare in sfondo della città, e quella era per me un'enorme bella esperienza. Io credo due volte, se faccio sempre la casa.
2: Ma è proprio un incontro con la città che non abbiamo mai uscito in questo modo. Ci è scena oggi un pulso proprio bellissimo. Ma è una allegra fitch signora casa, sull'aua fresca dappertutto, su un altro rand, altro bischmeinte, su mangiare un tocco di gel.
5: E sui meslet, semplicemente sui meslet.
2: Ah, nostro tren va in pacca pezza, per cui una forza molto svelta di dire un gran grazie a tutti gli altri là, questo puntino, naturalmente la redazione della radio a cuore, la redazione online a cuore, la redazione social a cuore, ci hanno qui proprio pisseraccia, qua ci hanno fatto va era l'auditori, per un gran sostegno e grazie a voi due.
4: Grazie a te. E a te?
5: Ah, è la stessa mai.
4: Ed era una bellezza con voi.
2: Hai. E se non vai a Roma, mi ho detto, ma se non c'è un farco di moneta, forse non, va a ir tutti i pochi, penso subito c'è una moneta. E quasi un bel sviluppo verso la fine, adesso mi faccio grazie. E tutte le riviste, potrei parlare domani, è dalle 11 fino a mezzodì, con Gabi di Gonda nel studio, Jan Monia tras tutto il viaggio, forse dai per nuovi facts, forse dai X surprises, forse è Monia precisa di stessa, bisogna dire a Tadlar e loro survive. Grazie Fitch e alla prossima. Ciao insieme.
4: Cheers.
5: Ciao, a presto.
1: Discorre con Mounds e Peace. Italianità per RTL.

0: Una bella saira da stet cuccia nel romensch. Alla mezza venc qua d'un in giovgia saira la repetizione dell'arch musical. Oggi un repetito in emission c'è la braida Janet, va fat in ottobre e di quella va qui oz per le figlie della Source Scherer. Per esempio, Maria Bognar, la figlia da Letizia Scherer.
1: Il plagiat della musica c'è la giovane studente di musica descrive e sbader curce la comincia a cantare. E c'è giunto in concert de famiglia, c'è la famiglia Scherer ha dato l'està passata, a lei tante rotte per cantare l'aria Rejoice o del Messia de Handel.
2: Io con il Facebook di Antox de Handel, io quel toc ha circa due differenti caratteri che sono aber circa tutti insieme. Grado in chat, quel toc ha Facebook di movimento, e lui dati ebbe in second part circa, che è lui Piro Saivels. So intervenza ko oni naga quei con fedia movement che dat oni naga quella energia quei talk e vai fet plije de quei talk
0: l'art musical de dots de vende la sese mets in questa zona la giovja sin clinia plamet belce es in nostro program sparesche restais in aventlandervi al microfono dis a dia parots al tobia faler giovja c'è una pacifica saira iste bene.

0: לארג' מוזיקל.
1: למוזיקה יש כאן לנגאץ' אוניברסל, מין שאין כפשע אלא צוקו. שאין סקון תלו, יסי בו יו, ססנטל זה פלוי מייר, עלו ביו הפלג'י שפט פלג'י עד אבטוס קרשטיון סקוקוי.
2: אינסה צ'נטה יו צוקו, עד אינסה סנטו סימפלמן בוין, כאשר אינס וזו סגור גודי נאו ציטיוי.
3: Eu sou o meu trabalho em uma vida sem música, porque com greve de dia que dá. Nós vemos essa medida que eu chico aqui, e que a casa que suena, e que conta, e que com coxinha normal.
4: Se diz que nós achamos que faz música, faz com que nós abudemos, creio em ser contentes. E eu quero levar a boa dinamo para ti que faz as primeiras de nós, e que eu quero para ti que é contentes com a vida.
2: Eu faço o prazer de fazer música, com que a nossa tira família faz música, e que eu acho que venho de ouvir a nós.
5: In Juven wird der Klavazin in quattro Jufnes zu chanten. Durant den Sons 90 im Porträt ist Vezeva Fitch zu bänt. In Mania ist qua la Familie Scherer. Oz ne vae per opel Pianist Klaus Scherer ist es quattro Sors, den versepa la prossima Generation. Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Katrina ed Eva Luisa. Er per elles es chantar als del più bel ci da. Clara Maria, Anna Katrina ed Eva Luisa sunt sors, Giulietta e Maria lur cusdrines. Ed in vita senza musica ne sanno le proprie immaginar. Io sce e se pel moment per totes clair.
4: Io fides fit budien musica, studia cant, aber i sound sem bi da schibiat, ne mein. Aber io vesch schon grom plegi de staffa musica.
3: Io promas budien studia musica zu neua, ne ki plei lo mi.
6: So in der Matura wie auch studiere Musik kant.
2: Also ich studiere Musik sicher, aber ich habe dann wo sie kant nicht cello.
6: Die weil du mir ja über die Examen in Wien, monus in Wien star.
5: Nö, bei ein star in Wien, den per se punte ihre Stübchen Musik la. Der späte September ist quasi per üne de les cinci ufnes dvanta realtà. Maria ist la più veglia de delles, i de spön per efnes es ella studente de chant. Durant questo arco musicale, quindi le prime esperienze dell'università, perché ce l'ha insomma deciso di dire quella via e di ringiocere le svezzesse in tineiade. La musica dell'arco musicale da Dots, in accerna della letteratura che desnù di registrata c'è giunto del concerto di famiglia che la famiglia Scherer ha dato la sta passata. L'intero concerto in forma di video c'è taiva zun play RTR. Mes non braide net, flott, c'è voce di Rotz della partita.
0: Arch musical. Spazi per nostra musica.
5: La mamma di Maria è la cantadora Letizia Scherer. Ses bab, Ferenc Bognar, è pianist. José ha la musica fin già d'una accompagnata la giovane davanti Jones.
3: La musica era naturalmente d'una in una parte della mia vita. Anche mai schon wende che era in una pinche, vaio d'una cantau con mia mamma, ed è suonato clavecin con mio bab.
5: Far musica fin già da mattina als del più normal del mond. La decisione de cernere rela la musica sco via professionale a parolo regnu de madurar in pa.
3: Ach, non meine ribordine klar, aber se cu vau simple mein giul sentiment quei fa plegere mi, also quei bosche dau in casa ne o che weiter chau ossa l'essere musicista, quei se cu vignu in sentiment se cu chi fa simple mein plegere mi, che o les fa vina van quei.
5: Il plagiare della musica che la giovane studente di musica descrive è sbader quando la comincia a cantare. E c'è giunto in concerto di famiglia che la famiglia Scherer ha dato la sta passata a lei tante volte a cantare l'aria Rejoice o del Messia di Handel.
3: Io conto il Facebook in talks di Handel. Io qui talk a circa due differenti caratteri che saudano aber circa tutti insieme. Grad in chat quet che ha febbia movement aludati aber in secompart zeco che ai lupiro saves suenter vin zeco auni naga quei con febbia movement che dat auni naga quell'energia quet toc e vai fech plus de quet toc

0: wenn ich in der Buna könnte duren. Aber außer kui weil in der so wie im Nein in der Pinch Experience war und natürlich View Kongress kui ja kui dat zu kui in Schweizermi per wieder kui les die zu kui es sind Tribuna könnte ich bin ich komme ja mal ja
1: Cerner in einer simile Via ist in Mince Cascoli a cum blere lavuri der cum umains de concurrenza. Li stess is a pro Claire per Maria.
0: Jo weiss sind plus mein Sentiment, che son pli sincer que jo konnte, a quei date mi zu ko e la libertat de desser sco jo son, a quei zu ko al pi bivi de la musica per mai.
1: Pudair esser autentica. Per Maria Bognar, il motiv principal per la Cerner de stup cerciant. Als ci ha in enorme valur per Maria es far musica in sempel con sa famiglia. I funziona semplamente, senza gran stovar comunicar.
0: Also io voglio sentiment che la musica ha la medema montada per nus. Quei fai ce co pi lev de cantà insieman, per vi nus capin in lauter, ce che è importante per la musica.
1: Durante un concert che la famiglia Scherer ha dat la sta passada, a Maria tante rotter es cantà in sempel con sa cusrina Clara Maria. Il nome del loro duet, He Shall Feed.
0: Oh, qui è il balletto talk è Push by Handel. Questa è la prima gara che vai cantare con la Clara. Questa è super. Ella è scena biala, loma, vush. Qui ha fatto fede bia, piacere di cantare con ella insieme. E io spero che questa è la vostra gara.

0: Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Catrina ed Eva Luisa. Quelles cinc vus si han interpretà Hebe deine Augen auf or del Elias de Mendelssohn. Dit guard, i senza descriver massa dettaglia, es podesse discorrer della prossima generazione scherer. Maria, la più veglia delle cinc jufnes, es el jast dell'arch musical de Dotz. Per poder stupciar chant, a lele din guard fat müdada a Vienna. I finosa e la incentada de questa nuova vita.
1: L'incentata era naturalmente un niente per me, aber zuko sind jo wenni da spert in quei Rhythmus. Jo se sent le fil de casa ko, grad cu le liaut, grad el universitat, quei ambiente de scheue, quei ei ace mai feste milions ko ternus a Feldkirch, neo kio era la gimnasia de musica. Jo se sent el feit bei nossa.
0: Erschö Maria es rivada fit svelta ent il ritm de studente, alla giusto il principi, schon er nü uno cel moment de rispetti de agitazion.
1: Grad cunus ven giu nostan trema klassenstunde, quei stau semplemein in ura, neu che tots venien insemen, also tots o de la classe de cant, alla scolasta. Alu dat eun inca suna clevezin, alu sa semplemein cantavon in toc, a tots dien si cioi bien, si cioi cinsa se ves familiar. A quei zako stau per mai fei gref, per vede io un conosceva naturalmente in gin, aber io sai naturalmente che tutti sanno cantare, tutti sanno che ho fatto. E poi io sono stata fei nervosa, quei stavo fei gref per me. Grade con la compilazione con Cels, quel fan quei naturalmente schon in due, tre sons più bianchi. Aber so entro vavo e cinciao con els, e dati mai io idea ok, scogliai, per vede quei zako stavo gref per me con quella compilazione. Aber io sono di Kauper imprender.
0: D'una vart alla jufna studente de chance d'imprendere mobler e all'istess moment mos er la prossima ovra che notat lein che le sfingia ossa in a centadura fic versada. Pie Jesu, in ulterior duet con una de ses custrines. Queste ada con Giulietta.
1: Ter Pie Jesu un cevi di persula, a suenter surprende Giulietta mai a vush, a lu cantains in zemen, a io quetel Lau, neu che nus in Cevin in Zeman, e lu quei moment neu kins di, oh, quei Shibi. A lu, veng suente raun, quella part neu che l'intera famiglia con in Zeman, lu esi au ni naga, scha in effect, a quei zeko per mai stau, pibi de quei tocht.

0: Ant il center de l'art musical de Dots es stata Maria Bognar. Sco figlia dels dus musicists Ferenc Bognar e Letizia Scherer ha l'erella decis de dir quella via. Esche la sace, quella via scoliada con blera lavuri, tot tenorer con moments cis ad sfar valair, e l'er devo aver savura prüm aier d'università, pü co per svasa de sa decisiun.
1: Mincia di fai pi bia pligé per veda che ins emprenn novs causas, a grado quels novs stocks que vien zaco pia pi logic che ins fa, et que date motivaziun, que zaco boina lavur neoc ins traccia, oh, so sto se pus per fa quoi ni quoi, ma ben que fai ins budgen, ins va budgen vida novs causas.
0: Ir vida novs robes, il listes moment ad una var pro saer melodies concentes. Er in vista tot qua cita l'aspetta mo alc enorm important per Maria. Una de quelles l'eungel per cirader de ses bezegner Carli Scherer.
1: Ach, ich mein, è quei la più importante canzun per mei chi dat, per veda io un conoscere quella canzun è schon de pi, ach, ich mein, chiusai c'in cia. Also, quei simplemein in toc che ting nus tot sinsemen dau sentiment, a quei dat simplemein in fech cao il sentiment. Kau viena konti vai minche ton quai ni dice simplemente si il text la sera e lo sa vai dormi meglio.
0: E con queste melodie su Silvana ci accetta la via fino a Vienna e se per mai o se ure de torcum già. Quist e der ulteriors arts musicals con differenzi asts sun de accettare in nostra audioteca. Mes nom Braide Anet, io zai le suraglias e della prossima.

Voltaire. Musica non-stop. Con sempre verz. Scovrides. E hits.

0: Il D der RTL.
1: L'importante dots con Patrick Wichert. O sese clair, co chels 47 pövels de viöls sun uns dona giazzel cumenzamein de lüli a l'anquart. Sco chel plantehof informescha an analises de labor confirma chels a viöls sun uns des chantats con un pesticid. La buona nova, tot els pövels per tox an survivu. Ils a viöls in de blitz sun uns sustnuts con aua de zücher e des an recreats. Una d'över inadequat del pesticid non ha tenor les recerches però pod unir comprovar. Il metz ven impostut dovrà in la cultivazion de frutta e verdura ed es perfin permis per l'agricoltura biologica. Nave la natura capitals, din per se ersil marciad de gersuns. Il centun grijun a publicia las cifras davart ils novs gersuns ci comainzan custa stal ur scolazion. Tantir ils vainch mansters ils pli populars es chatta in avant classikers scola commercianta. Alle stess moment an certs mansters gudegna popularità. O se tocken de nov tanter otter assistenz de pratsche de la medicina de Dainz, sco er coiffeures prols gersunadis plü recerciats in congual cun lon avant. Constant resten mansters sco paura, silvicultur sco er mecatronista d'autos. La statistica detagliada chataiva de vos in nosa pagina d'internet rtr.ch. La sopranista del Tirol del Sud, Clara Sattler, è morta all'età di 63 anni. Scocce le medie italiane rapportano è la formatura di voce e manadra di cor morta da una greva malattia. Clara Sattler aveva ingaggiato intensivamente per la promozione della scena di chant e di cors e in Engiadina. Usce a ella instruì la scuola di musica e l'Engiadinota e dirigì il cor Majdà di Zuz, tanto rotter era al Festival della Canzone Romancia del 2022. Cici tramette a partire da l'onci va in chartes paia de più. Una charta de standard da posta A costa 9 1.40 in vezza da 1.20. Una charta da posta B costa in avvenir 1.10 in vezza da 1.00. In più vale per queste chartes 9 in pais maximal da 50 in vezza da finosse 100 grams, scoccia la posta informescia. In giunz mi da meins da intant prols prezs de pacchetts, almeno fin la fin del 2029. È già vi una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
0: La sera del RTL.
2: Con scoprides

Inabella Seirat, Kun Erter.

Musica per Linne Schadin. Per Dai. Per Mai. RTL. Per Vus.

Il sito de stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

0: RTL.
1: Listen, and I know you think I'm happy all the time.

ama era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

si spezza, il mondo si spacca. Ciao.

occhi vedic la conta de nauna che dai sodis no leva me bunia pedo la sort geva pia te la luna

Men da betta da wart ils advocats, da men rauch. Schön advocat des croda eint, in büll is nähen tesche quaint, allures quai un accident. Paro schel kun schaschin e sazia no dond wein ora vif per grazia, allures quai una disgrazia.

Proverbio. Chi semina rado, fitto raccoglie.